17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo. Poi un certo giorno timbra tutto un avvenire, o d'una guerra spacca.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera.

e inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Tigers!

aș avea reîncontra, aș avea revedere.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. L'ospite virtuale di oggi è Antonello Salis, un artista che da oltre 50 anni calca i palchi di tutto il mondo. Come possiamo definirlo? Un musicista che suona come se stesse combattendo e abbracciando il suo strumento allo stesso tempo. È un artista che ha trasformato la fisarmonica, lo strumento delle sagre di paese, delle balere, dei nonni, in qualcosa di selvaggio, imprevedibile, assoluto. È uno dei jazzisti più originali che la Sardegna, o forse l'Italia, abbia mai prodotto.

Il brano che avete ascoltato racconta già tanto, ma per capire davvero Antonello Salis bisogna partire dall'inizio. E l'inizio è un paese del sud Sardegna che si chiama Villamar, 2000 abitanti a metà strada fra Cagliari e Oristano. È lì che nasce il 28 febbraio del 1950. A 7 anni il nonno gli regala una fisarmonica giocattolo. Non è uno strumento vero, è quasi un oggetto da bambini, ma Antonello ci si attacca, la studia da solo, la smonta con gli occhi e la ricostruisce con le dita, da autodidatta. Quella parola autodidatta tornerà spesso nella sua storia, perché Salis non ha mai avuto una formazione accademica in senso stretto, ha imparato ascoltando, sbagliando, sperimentando. Lo stesso farà con il pianoforte e poi con l'organo Hammond. Tre strumenti, tre linguaggi, un'unica voce. Negli anni 60, mentre fa il cameriere in un ristorante di Porto Scuso, inizia a suonare in un piccolo gruppo locale. Poi un altro ancora. Gira la Sardegna con la fisarmonica nelle feste di paese, respira l'aria della musica popolare isolana. E quella radice non la perderà mai, riemergerà trasformata e riconoscibile in quasi tutta la sua produzione successiva. Nel 1973 si trasferisce ad Alghero e forma i Cadmo, un trio con Riccardo Lai al basso e Mario Paliano alla batteria. Il progetto è già ibrido per definizione, progressive rock, free jazz, echi di tradizione sarda. Non assomiglia a niente di quello che si sente in giro in quegli anni in Italia. 2 anni dopo il salto. I Cadmo si trasferiscono a Roma e Roma in quel momento è il cuore pulsante del jazz italiano. Al Music Inn si incontrano i grandi del jazz internazionale, Ornette Coleman, Charlie Mingus, Dexter Gordon e anche i giovani leoni del jazz romano, Maurizio Gianmarco, Massimo Urbani, Enzo Pietro Paoli, Roberto Gatto. Nel 1975 i Cadmo incidono il loro primo disco, Boomerang, e l'anno successivo arriva Flying Over Ortobene Mountain, July 77. Il titolo è già un manifesto, il jazz d'avanguardia che sorvola un monte della Sardegna. Nel frattempo al gruppo si aggiungono il sassofonista Sandro Satta e il trombonista Danilo Terenzi, e quindi il trio diventa un quintetto e cambia il nome in GRA. Ma in quegli anni è un incontro a segnare il futuro di Antonello Salis, quello con Lester Bowie, il trombettista dell'Art Ensemble of Chicago, uno dei collettivi più radicali dell'avanguardia afroamericana. Con loro Antonello Salis capisce che il jazz può anche essere teatro, rituale, gioco, provocazione. Capisce che non esistono confini.

Nel 1978 Antonello Salis debutta come solista in piano solo a Roma, in una serata straordinaria. Sul palco del cinema Adriano si esibiscono anche Lester Bowie, Dan Moy, Roscoe Mitchell. Per un giovane sardo che qualche anno prima suonava nelle feste di paese, è un battesimo del fuoco, e lui lo supera con una naturalezza che stupisce tutti. E da quel momento in poi la sua carriera decolla. I collaboratori si moltiplicano: Paolo Fresu, Enrico Rava, Rita Marcotulli, Stefano Bollani, l'elite del jazz italiano, ma anche giganti internazionali: Cecil Taylor, Pat Metheny, Don Cherry, Han Benick, Billy Coman, Nana Vasconcelos. Salis si muove tra questi mondi con la disinvoltura di chi non si sente mai fuori posto. Nel 1983 nasce una delle collaborazioni più longeve e feconde della sua vita, quella col chitarrista francese Gérard Pensanel. Con lui inciderà sette album nel corso degli anni e insieme firmeranno anche le musiche di un film di Eric Rohmer, Racconto d'autunno, dove i due appaiono persino come attori, interpretando se stessi. Un'altra pietra miliare è il Quartetto Novo, fondato nel 1991. Antonello Salis, insieme ai fisarmonicisti francesi Richard Galliano e Marcel Azzolà, e all'italiano Gianni Coscia. Quattro fisarmoniche e uno strumento solo, quattro universi. È l'apoteosi del suo strumento d'origine. Nel 1995 Salis forma il trio PAF con altri due sardi d'eccezione, il trombettista Paolo Fresu e il contrabbassista Furio De Castri. Tre artisti della stessa isola, ma tre sensibilità diverse, un'alchimia veramente rara. Con loro firma la rivisitazione di Non ti scordar di me per le musiche del film 100 chiodi di Ermanno Olmi, un brano che molti conoscono, ma reinventato con una delicatezza che sorprende venendo da lui. Perché Salis sa essere anche questo, tenero, lirico, capace di un silenzio. Anche se però la sua cifra più immediata è altra, energia incontenibile, corpo che percuote lo strumento come se suonare fosse una lotta, la musica come un evento fisico prima ancora che sonoro. Di lui ha scritto il critico Franco Faenz: Salis è uno che suona come una forza della natura, formando un corpo unico col suo strumento, quasi che questo fosse l'unico mezzo possibile per comunicare col resto del mondo.

Quello di Antonello Salis non è mai stato un percorso lineare e questo è forse il suo tratto più affascinante, l'impossibilità di classificarlo. Nel corso della sua carriera ha lavorato con teatranti come Antonio Rezza, Leo De Bernardinis, Ascanio Celestini, ha accompagnato performance di danza, ha suonato alla Biennale di Venezia e ai Festival di Taormina, ha collaborato con una ristra enorme di artisti, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Teresa Dessio, Vinicio Capossela, Sergio Cammariere. Ha registrato con la Tanchio Band di Riccardo Fassi un omaggio a Frank Zappa. Ha suonato con un omaggio a Nino Rota per Fellini con l'orchestra improvvisata. Il jazz per Salis non è mai stato una gabbia, è stato invece un punto di partenza, un metodo. Un modo di stare nel mondo, col coraggio dell'improvvisazione, la disponibilità all'incontro, il rifiuto di ogni schema precostituito. Nel 2010 fonda il gruppo Giornale di Bordo, pianoforte e fisarmonica suoi, sax e voce di Gavino Murgia, la chitarra di Paolo Angeli e la batteria di Emmett Drake. Quattro anime di quattro continenti musicali con una musica che suona come un diario di viaggio senza destinazione fissa. I riconoscimenti nel tempo sono arrivati, il premio Django d'Or del 2005 come musicista affermato per l'Italia, il premio alla carriera all'European Jazz Expo 2008, il Top Jazz 2008 come miglior strumentista e l'anno dopo il Top Jazz per il miglior disco, Stanti, insieme a Fabrizio Bosso. Ma Antonello Salis non è il tipo da guardare i premi, è il tipo che sale sul palco con la fisarmonica e il pianoforte e occupa tutto lo spazio disponibile, spazio fisico, spazio sonoro, spazio emotivo. È uno che improvvisa come se ogni nota fosse l'ultima, uno che viene da un'isola e che ha parlato con tutto il mondo. È un figlio della Sardegna che ha reso la sua terra parte di un discorso musicale universale. È Antonello Salis, una forza della natura.

0: E così concludiamo questa puntata di Quattro Mori Jazz Club. Abbiamo ascoltato nell'ordine Antonello Salis e Stefano Bollani in Ticket to Ride dalla trasmissione Rai Via dei Matti numero 0, Antonello Salis e Nana Vasconcelos in Sogni Caraibici, Caribbean Dreams dall'album Lester, Antonello Salis, Paolo Fresu e Furio Di Castri in Knocked Out dall'album Morph, Antonello Salis, Paolo Angeli, Gavino Murgia e Hemit Drake in Dear Prudence, dall'album Giornale di Bordo. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144. Oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurro, un saluto da Redonair, la radio mai doma e mai di moda. E io vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Redonair ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltreterreno. Ha condotto Franco Zurro.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Quando c'è lei?
1: No, dai, stai serio, ti prego, un attimo, sei una volta sola, dai.
2: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda, presenta...
3: E un carcamagno!
2: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.
1: Oh, bravo.

0: prende. E infine,
1: forza, infine, signor Coniglio.
2: Good morning, Redonar. Eccoci qua di nuovo in vostra compagnia.
3: Leggermente in anticipo,
2: leggermente come al solito in ritardo, perché siamo tre volte.
3: È perché dobbiamo fare la coda per entrare nello stadio, allora bisogna
2: sì.
3: Tutti e poi
2: esatto, ci abbiamo molto. Guardate, ragazzi, non sapete quante cose dobbiamo organizzare qui con la radio. Allora, oggi 25 maggio, rigorosamente in diretta, ve ne accorgete perché ve ne siete accorti perché siamo in ritardo, quindi sono le 10. Che ore sono di preciso? 10:38 addirittura. Vabbè, c'è stata la sigla, una cosa, l'altra, dai ragazzi.
3: Sì,
2: poi tanto, oltretutto, prima andiamo in ritardo, cioè cominciamo dopo e finiamo anche dopo, perché noi siamo precisi da questo punto di vista.
3: Se ne abbiamo il conto in quei minuti.
2: Così Franco è molto contento che noi finiamo sempre in ritardo. Allora,
3: oggi parleremo anche della festa, ricordati.
2: Parleremo anche della festa, sì.
3: Assolutamente
2: sì, perché è stata una bellissima festa, ci siamo divertiti tanto, piena di cose, piena di
3: brindisi, abbiamo musica dal vivo,
2: sì,
3: Pass che cantava.
2: Pass è stato favoloso,
3: strapparlo via dal palco.
2: Sì, ma favoloso, però, cioè, devo dire, una voce incredibile, le canzoni le ha interpretate in un modo stupendo.
3: Non quelle che conosciamo tutti a memoria.
2: No, alcune erano un po' di quelle, sì, no, che anche molto vecchie. Insomma,
3: ma cioè, cosa dici del film? Evergreen.
2: Allora, molto nello stile De Gregori, secondo me. Infatti, se vedi i crediti finali, c'è scritto che lui l'ha scritto insieme con il regista, diciamo così, no? Perché? Perché a De Gregori non piacciono le cose troppo artificiali, troppo curate, troppo studiate. Almeno a me ha sempre dato questa impressione, no?
3: Sì.
2: Anche i suoi concerti.
3: Sì,
2: sempre un po' defilato da quel punto di vista.
3: Qualche volta mi ha fatto arrabbiare con i suoi concerti.
2: Perché troppo poco?
3: Perché non si concedeva più di tanto.
2: Se lui non si concede più di tanto.
3: Infatti, quando sono salutato, tutti hanno detto, uscirà quello, fa qualche canzone.
2: No, lui è così.
3: Se guardati, adesso andiamo a casa.
2: Ma per esempio, è tipo, metti Paolo Conte, per esempio. Io sono andato a vedere un concerto e ha cominciato a fare questo concerto. È entrato e ha cominciato con la prima canzone. Io ho detto, ah, che bello, qua e là. Poi mi aspettavo che diceva due parole. Adesso vi canterò questa canzone che parla di questo.
3: Sì.
2: Zero.
3: Niente.
2: Cioè lui passava da una canzone dopo l'altra senza neanche dire il titolo. Andava avanti così, ma è andato avanti così praticamente tutto lo spettacolo. Perché evidentemente ci sono dei cantautori, dei cantanti, degli interpreti che, diciamo così, non sono poi così avvezzi a avere questo rapporto con il pubblico. De Gregori è sicuramente così, ma anche nella vita privata, penso. Che poi la cosa strana è che lui in realtà poi nei testi è estremamente complesso, cioè uno che invece da tanto, scrive tanto, pensa tanto, fa tanto.
3: Mi ha colpito quello che diceva Zucchero,
2: sì?
3: Che diamante,
2: sì?
3: Io non sapevo che era scritta.
2: Sì, sì, sì, beh, questa era risaputo.
3: Era
2: sì.
3: Risaputo così, però sai, diceva in un'ora, due ore
2: sì,
3: era scritta.
2: Sì, sì,
3: io ci ho preso dei giorni, non riuscivo a venire
2: sì,
3: a capo.
2: No, tra l'altro poi sottolineando il fatto che lui aveva fotografato esattamente qual era il suo rapporto con questa
3: no.
2: Tra l'altro, una cosa che non si sente dal vivo lì nel brano registrato, che abbiamo visto nel film, ma si sente, la voce della nonna si sente nel brano, nella canzone, c'è cioè proprio la nonna originale, diciamo così, registrata.
3: Chiama.
2: Adelmo, Venchi, Adelmo.
3: Bellissimo,
2: eccetera. Allora, noi adesso, allora, siamo qui, Ucarcamagno, Gus, esatto, e telefono è 351-459-3144, Redonera, Radio Mai Doma e Mai di Moto, Carcamagno. Noi dobbiamo velocemente collegarci. No, ancora c'è un minuto di tempo. Benissimo. Allora, che dobbiamo dire?
3: Dobbiamo fargli una domanda.
2: Dobbiamo fargli una domanda? Sì, ma la domanda gliela facciamo, perché se glielo diciamo adesso.
3: No, non possiamo dirlo adesso.
2: No, dopo lei si prepara, magari c'ha quei 4 secondi di tempo per. Noi ci siamo preparati una serie di domande che però teniamo in cassaforte, nascoste, e oggi facciamo così, oggi partiamo subito con Olga, poi dopo ci collocheremo con la posta del cuore.
3: Sì, la posta del cuore.
2: Abbiamo la posta del cuore,
3: Sara.
2: Con Sara. Allora, possiamo andare con la sigla di Olga e poi dopo ci colleghiamo.
3: No, ancora quando è in linea.
2: Ah, quale scusa, non avevo letto bene, perché ci arrivano i messaggi. Sì, io sono pure un po' ciecato.
3: Ballerini sono, perché...
2: No, ci arrivano i messaggi sul display, abbiamo un display dove appaiono i messaggi della regia, io sono un po' ciecato. Avevo letto solamente in linea, praticamente. E invece no, bisogna leggere con molta attenzione. Mi sono accorto che noi non leggiamo con attenzione, cioè in generale, e a volte addirittura io ricevo delle cose e mi arrabbio pure, no? Dico guarda questo che scrive, poi dopo vado a rileggere, dico ma non mi ha scritto lui, mi ha scritto tutt'altro, anzi, oppure me l'ha scritto in modo tale gentile, quindi perché mi dovrei arrabbiare, no? Bisogna stare attenti, sì. Ma questo è però pure un po' colpa dei social, di queste robe qui.
3: Facciamo tante cose insieme.
2: Sì, troppo velocemente, siamo abituati a non approfondire, sempre
3: La mia carriera è stata che sono iniziato a scrivere con la macchina, a scrivere a pedale.
2: Oppure col calamaio, penne e calamaio.
3: No, col calamaio, quello alle scuole elementari.
2: Scuola elementare.
3: Il calamaio che l'inchiostro passava il bidello, ce lo riempiva.
2: Certo. Io ancora col pennino.
3: Col pennino si usava, ti davano anche un 5-6 pennino.
2: Addirittura la penna d'oca, no.
3: Pennino. Filavi dentro il tuo pennino, scrivevi. Ma
2: sono Gusso, tu ancora scrivi col calamaio.
3: Però ho imparato a scrivere.
2: Certo. Non sanno scrivere.
3: No, sì.
2: Ma non solo non sanno scrivere proprio a livello calligrafico, cioè non sanno scrivere proprio.
3: Mi viene in mente.
2: Ok, allora partiamo con la sigla.
3: Sì, vai.
0: Compagni! Dove riesce? Ascoltate la voce di Oltre Cortina, di madrina di grande madre Russia. Olga! Soviet ci ha dato, nessuno ne ha girato Olga.
2: Effetti speciali, ciao Olga!
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ma come facciamo? Ti dobbiamo inseguire in tutto il mondo. Chissà dove sei adesso, a Taiwan. Dove sei?
4: Magari, mi piacerebbe. Non sono
2: andare
4: mai stata.
2: Taiwan.
4: No, sono bellissima view di Costa di Mezzate.
2: Ah, vabbè, ma allora non è tanto.
4: Sono dentro la cortina.
3: Costa di Mezzate è un bel paesino,
2: Sì.
4: Sì, poi la settimana scorsa c'è stato il festival di artisti di strada, quindi si è riempito di gente.
2: Sì, fanno anche un bel mercatino lì a Costa di Mezzate, mi ricordo.
4: Giusto. No,
2: è vero, mi senti?
4: Sì, c'è Castello, molto carino.
2: No, sai.
3: Ma come, arriva ancora tanta gente a vedere questo festival?
4: Sì, è abbastanza ambito, ormai da tantissimi anni che lo fanno. Quindi è anche conosciuto sul territorio, è molto molto carino. Poi la cornice del castello è suggestiva, quindi
3: tu abiti
4: manca
3: in qualche
4: Dracula
3: stanza al castello?
4: No, però
2: castello
4: l'ho visitato.
3: Visitato.
2: Dico, ma tu poi, Olga, avrai sicuramente non una casa normale come noi comuni. Tu vivrai
3: nel
2: castello. La dacia, è vero.
3: La dacia.
2: Ma la dacia, quanto sono grandi?
4: La cenerentola del castello, però, capito?
2: Ma perché noi parliamo la dacia, no? Ma io non ho mai visitato una dacia. Com'è
4: la dacia? È fantastica. Dacia è il tuo luogo segreto dove scappi a sgobare nel weekend. Questa è dacia, però si chiama ortoterapia, la chiamiamo adesso, quindi è il momento di sfogo dalla quotidianità, dove tu ti immergi nella terra con le mani, con i piedi e ricevi la soddisfazione, il contatto con tutto quello con cui non ce l'hai durante la settimana, quindi dacia è proprio il luogo segreto.
2: Quindi una casa a vacanze, una casa fuori porta, diciamo così, per svernare, per passare, però dove si lavora, perché noi la immaginiamo sempre come qualcosa dove si ozia.
3: Infatti, ma perché segreto?
4: Perché è un tuo luogo del cuore, perché così ti ritrovi, è un luogo segreto nel senso del luogo del ritrovo con te stesso.
3: Ho capito.
4: È il luogo felice.
3: Se sei in compagnia invece diventa non è più così segreto, insomma.
4: Sì, sanno tutti dove si trova la tua dacia, quindi è proprio segreto.
2: Il
4: luogo
2: ristretto
4: del cuore.
3: Perché il lettore di Putin è rimasto famoso.
2: Allora, noi,
4: sì.
2: Tu sai che noi abbiamo una serie di domande che ci siamo scritti da farti, no? Ci siamo già preparati e andiamo in ordine, quindi quello che capita, capita. Questa, la prima domanda è questa, poi se c'è tempo ne facciamo una seconda, però intanto vediamo un po' come sviluppa la prima. La prima è questa: in Bielorussia, o comunque in Russia, come si vive il corteggiamento rispetto all'Italia? E gli uomini italiani sono davvero diversi? Questa è la domanda.
4: Oh, è dura come domanda, nel
2: Allora forse ne
4: senso,
2: facciamo una sola.
4: credo che è tutto molto cambiato al giorno d'oggi, quindi non ti saprei dire come si vive adesso il
2: Ah,
4: corteggiamento,
2: questo è interessante.
4: perché la donna è cambiata, cioè di fatto è più difficile adesso corteggiare una donna perché è tutto molto borderline,
2: È
4: anche i
2: vero, è
4: commenti
2: vero.
4: diventano borderline, anche i
2: È
4: complimenti diventano borderline.
2: vero. È vero.
4: Quindi il corteggiamento al giorno d'oggi credo che sia abbastanza complicato. Ti
2: Sì.
4: posso dire che effettivamente una volta la Bielorussia era molto più arretrata dal punto di vista di tempismo paragonando all'Italia, ma dal punto di vista di corteggiamento eravamo ancora nell'epoca di Pushkin, di uomini di una volta, quando ci si apriva la porta, ci si apriva la portiera della macchina, quando si portavano i fiori a ogni appuntamento,
2: Quindi molta galanteria.
4: molte galanterie. La donna non paga il ristorante,
2: Sono
4: paga l'uomo, il conto
2: d'accordo.
4: non si divide a metà,
2: Esatto, no,
4: ok?
2: quello è ancora
4: Se
2: peggio.
4: l'uomo invita, se l'uomo invita, invita proprio a tutti gli effetti, non è che un invito a
3: Certo.
4: metà.
3: Eh sì,
4: Ah,
3: vedi.
4: piuttosto inviti dove puoi permetterti di
2: Esatto.
4: invitare. Mi è capitato di uscire con un ragazzo che non aveva soldi, mi ha detto chiaramente: io ho un tot, l'ho guardato, ho detto va bene, andiamo al parco botanico. Avevo i biglietti, avevo i soldi per ingresso, quindi non è che c'è bisogno di andare a
2: Giusto.
4: fare chissà cosa.
2: L'importante è che si sappia, però ti ha dimostrato di essere uno sincero, perlomeno.
4: Sì, non siamo
2: Ecco.
4: usciti la seconda volta, però la
2: Vedi?
4: prima volta siamo usciti al Parco Botanico.
2: Vedi? Quella galanteria,
4: Vedi,
2: la
4: d'altronde, sai com'è?
2: sincerità. È
3: Capito?
2: meglio un bugiardo, ma con i soldi.
4: E quindi una volta era molto, tanta galanteria. Credo che comunque è rimasto ancora questo mood di comunque uomo è uomo, ok? È donna spesso se ne approfitta, diciamo, anche perché ho due figli maschi, quindi ci devo pensare adesso dall'altra parte della medaglia come ci si trova. Però sì, diciamo che dal mio punto di vista c'è più galanteria in Bielorussia ancora adesso che in Italia.
2: Rispetto in Italia.
4: In Italia si è diventati un po' meno, un po' tutto molto 50-50.
2: Sì, poi bisogna distinguere ovviamente dai giovani, molto giovani, da
4: Sì,
2: magari
4: sì.
2: un'età un po' più avanzata,
4: Anche se
2: che
4: mio figlio recentemente ha regalato un bellissimo mazzo di fiori
2: Ah,
4: alla
2: vedi che bello.
4: fidanzata,
3: Anni, tuo figlio?
4: che 16.
3: 16 anni,
4: Poi
3: imparato.
4: l'ha mollato comunque.
2: Ah, vedi,
4: Spero
2: allora
4: che
2: sono
4: mi
2: cambiate
4: senta
2: le
4: mio figlio. Sì,
2: donne.
4: spero che lui non mi senta perché sto svelando una cosa, però il punto è
2: No.
4: che effettivamente lui ha ancora la galanteria dentro e mi è piaciuta questa cosa qua.
2: Sì, ma infatti è molto bella questa cosa
3: Buon
2: qui che ha
3: sangue.
2: fatto. Ma sì, ma io penso che i giovani tendenzialmente, istintivamente ce l'hanno
3: Eh sì,
2: queste
3: però
2: carinerie, queste cose
3: sì,
2: delicate.
3: potenzialmente ce l'hanno,
2: Ce
3: però sono
2: l'hanno.
3: sempre un po' così guardinghi perché, sai,
2: E i tempi sono
3: ultimamente
2: cambiati,
3: noi,
2: magari hanno.
3: facevamo il filo, facevamo sì, il filo,
2: Esatto.
3: noi facevamo la corte alle ragazze, eravamo
2: Con
3: noi che
2: molta
3: andavamo a rompere le scatole.
2: galanteria,
3: Ma adesso
2: con molta.
3: quasi tante volte è il contrario, sono le ragazze
2: Sì,
3: a rompere le scatole
2: è vero, è
3: dei ragazzi.
2: questo che è cambiato, no?
3: Tu mi
2: Sostanzialmente.
3: piaci, ho capito che ti piace,
2: Le donne
3: ma
2: poi sono molto dirette da questo punto
3: sì.
2: di vista, le ragazze,
4: Sì,
2: diciamo.
4: tutto cambiato.
2: È tutto
4: È tutto
2: cambiato.
4: cambiato, quindi non so come andrà nel futuro, se esisterà ancora la galanteria oppure la
3: Ci
4: donna ha
3: sarà
4: preso molta
3: ancora.
4: iniziativa.
2: Sì.
4: Di conseguenza, secondo me, la galanteria va a estinguersi, anche perché la donna non è più capace di accettare, la galanteria e la interpreta in una maniera sbagliata.
2: Accettare o apprezzare?
4: Sia accettare che apprezzare.
2: Proprio non accetta
4: Perché
2: l'atteggiamento.
4: io personalmente adesso se qualcuno mi fa un commento, che prima avrei potuto considerare un complimento, adesso lo considero un cioè, potrebbe anche non essere gradito.
3: Un'intrusione.
4: Cioè, ti faccio notare che non è gradito.
5: Ok, una violazione.
4: Quindi
5: della
4: scoraggio di fatto, sì, quindi di fatto scoraggio di questo tipo di atteggiamenti che una volta erano normali da parte maschile verso la parte femminile. Come nei film adesso degli anni 50, quando passava una ragazza in città, giù al sud, che tutti gli uomini la fischiettavano e facevano dei commenti, sì, una cosa così, ormai è assolutamente imbarazzante. Quindi non lo so, è tutto in divenire, è tutto in divenire, non si sa dove arriveremo, perché ho visto recentemente il film, non so se l'avete visto, La storia di un'ancella.
5: No.
4: È una serie televisiva sul futuro negli Stati Uniti, quando a un certo punto fanno esplodere il Parlamento, cambia il regime e di conseguenza si chiudono per ritornare diciamo alle origini, dove uomo era al centro del potere e la donna infatti era praticamente ritornava a non avere più diritti.
3: Più ruolo
4: in società, sì. E c'erano queste ancelle che di fatto servivano per riprodurre, perché non tutti erano fertili, e servivano per riprodurre il genere umano in queste famiglie ricche, sì, perché le mogli di fatto non riuscivano più a farlo. E è angosciante.
5: A parte che con Trump non ci stiamo andando tanto lontani, cioè, qualche avvisaglia.
4: Sì, bravissimo, con, non solo con lui, diciamo che
5: sì,
4: tutto il potere politico in questo momento è un po' borderline.
5: Scusa, per curiosità,
4: paesi.
5: Perché mi hai incuriosito con questa cosa, come si chiama e dove lo trasmetto? Facciamo un minimo di pubblicità, ma insomma.
4: La storia di un'ancella, secondo me ormai la trovi su tutte le piattaforme.
5: Ah, okay.
4: Prima era solo su Amazon, ma adesso c'è anche su Netflix, credo.
5: Ma è un film o una serie?
4: È lungo, è una serie. Scusami. È tratta da un bestseller, è una serie. Io non amo le serie, quindi non l'ho vista tutta. Ok, l'ho visto solo un pezzo, perché poi mi stufo facilmente. Però mi ha incuriosito molto, perché capisci che tutto quello che credevi impossibile, purtroppo con il giorno d'oggi può diventare possibile.
5: Comunque sì, diciamo che te la sei cavata bene, perché hai messo in luce nella risposta, perché hai messo in luce un fatto che è cambiato tutto,
4: sì,
5: dal punto di vista del corteggiamento, non solo in Bielorussia e in Russia, ma anche in Italia soprattutto,
3: sì.
5: No? Quindi...
3: Però corteggiare è sempre piacere, secondo me. Si è fatto bene
5: in un modo o nell'altro,
3: non invadente.
4: Adesso ti dico anche di più, sicuramente che possiamo chiedere a ChatGPT,
5: sì.
4: come si corteggia al giorno d'oggi una ragazza?
3: Posto del cuore.
5: E infatti, allora, dato che ce l'hai ancora un minuto?
4: Sì.
5: Ok, perché ti volevo fare anche una seconda domanda, poi non ti disturbiamo più. Allora, ti è mai capitato un equivoco divertente per colpa della lingua italiana? Allora, diciamo una cosa, io ne so uno molto divertente che ti riguarda, ma non lo dirò. Perché...
4: Dai, no, voglio saperlo di
5: no, più. Non lo posso dire, non lo posso raccontare in radio. È un equivoco dato da un vocabolo, probabilmente erano pochi anni che stavo in Italia e mi ricordo che me l'avete raccontato un po' di tempo fa. Che stavate in spiaggia e tu volevi offrire della frutta, diciamo così. Ti ricordi?
4: Ah, sì.
5: Però non lo raccontiamo.
3: Lo racconti dopo.
4: Vabbè, ce n'erano tantissime.
5: Allora,
4: non mi verrà in mente, devo pensarci, perché ormai da una vita che non mi succede. No, nel senso, mi succede, però non sono più così divertenti come una volta. Quindi sì, comunque sì, ci sono tantissime parole che poi sono borderline.
5: Sì, in italiano,
4: proprio di parolaccia o una cosa per un'altra che può capitare.
5: Che nascono. Vabbè, allora facciamo sì, così. Sì. Una promessa che magari ti viene sicuramente in mente dopo, in questi giorni, eccetera. E magari se te lo sei, noi la prossima volta lo richiediamo.
4: Cominciamo con quello, con quello.
5: Sì, partiamo subito con quello. Vabbè, noi ti ringraziamo. Noi ti ringraziamo. Non sappiamo che possiamo rubarti troppo tempo oggi, per questo ti abbiamo chiamato pure un po' prima. Ti ringraziamo della disponibilità e ci sentiamo lunedì prossimo.
4: Grazie ragazzi, grazie mille, un abbraccio forte
5: anche
4: ciao.
5: A te, grazie ancora.
4: Ciao, baci.
5: Ciao, Olga, ciao.
3: Abbiamo chiesto per la festa, della festa. Come la
5: sì, vabbè. La festa comunque è stata una bella festa. Sì. Ci siamo divertiti. Sì, sì. Perché non è venuto, peggio per voi. Comunque, diciamo che perché tu mi avevi chiesto prima di De Gregori come era andato il film, ma sì, poi alla fine va bene perché poi senti le canzoni di De Gregori, sono belle, viste dal vivo, così. Però diciamo come nel suo stile molto sobrio, ecco. Sì. Il termine è questo, molto
3: sì, prima citavi Conte, Paolo Conte, no? Noi avevamo messo in programma il Cineteatro Quelle.
5: Sì, il film.
3: E poi non è arrivata la chiave di sblocco, era difettata, non ce l'ha fatto sbloccare, quindi non abbiamo potuto vederlo.
5: Se no era Paolo Conte.
3: Era Paolo Conte.
5: Quindi, magari, i destini della vita in slando. Allora, che prima di collegarci adesso tra un pochino anche con Sara con la posta del cuore, ci vuole per un po' di tempo perché si devono attrezzare, cominciamo a raccontare un po' di cose che riguardano l'oggi, perché oggi è 25 maggio
3: 2026.
5: Allora, sono nate diverse persone molto interessanti. Io la prima persona a cui voglio fare riferimento, che è nata proprio oggi, 25 maggio nel 1922, è Enrico Berlinguer, no? Non so se l'ho detto bene.
3: Benissimo.
5: Okay. Enrico Berlinguer, che è morto purtroppo nell'84 ed è stato il leader del Partito Comunista Italiano, del PC, del vecchio PC. Si può considerare uno dei politici italiani del Novecento più importanti, che è stato segretario dal 72 fino a praticamente alla sua morte.
3: Però ha fatto tutta la trafila, è segretario del regionale.
5: Sì.
3: Poi,
5: no, lui addirittura è partito come segretario della FIGC, della Federazione Giovanile Comunista Italiana.
3: Sì,
5: era nato a Sassari.
3: Sì.
5: E poi da giovane aveva partecipato alla lotta antifascista, e fu arrestato nel 1944 durante le proteste popolari in Sardegna.
3: Sì, i moti del pane erano.
5: Sì, e negli anni 70 poi divenne anche un po' il simbolo dell'eurocomunismo, cioè noi adesso stiamo parlando delle cose che poi magari i giovani
3: non conoscono.
5: Cioè, spesso se io leggo, eccetera, dice per colpa dei comunisti che hanno fatto in Italia. Cioè, comunisti non in Italia non hanno mai governato. Sono stati anni e anni di democristiani, di fascisti. I comunisti non hanno mai governato. Quindi, come fai a dire che la colpa è dei comunisti? Vabbè, comunque, Berlinguer rappresentava la faccia dell'eurocomunismo perché lui pensava che il comunismo espresso come era stato espresso in Unione Sovietica, prima parlavamo con Olga, eccetera, e era un comunismo un po', come posso dire, un po' troppo severo, un po' troppo, no? Dove le libertà individuali di espressione, di parola, politica, eccetera,
3: hanno iniziato anche a prendere distanze dopo l'invasione di Praga.
5: Esattamente. Lì c'era stato proprio l'ostacolo, l'Ungheria
3: poi
5: Praga. E niente, allora adesso vabbè, questo è un po', poi purtroppo nell'84
3: sì, abbiamo tutti immagini di Berlinguer che sta facendo il comizio, a un certo punto
5: esatto.
3: Si accascia
5: proprio lì sul palco mentre parlava
3: la faccia della
5: sofferenza. Però lui l'ha finito, penso, quella. Perché lui si era sentito male da prima e quelli che gli stavano vicino l'avevano capito, però gli dicevano vieni via perché hanno capito che non stava bene, però lui ha voluto comunque finire il comizio fino all'ultima parola e poi si è accasciata e è andata in coma. È una morte incredibile, ma come è stata incredibile tutta la sua vita. Ma
2: Adesso io volevo mandare un brano dedicato a Berlinguer.
3: Berlinguer, sì. Volevo ricordare anche qualche film sul...
2: Sì.
3: Specialmente l'ultimo, La grande ambizione di Segre. Che
2: bellissimo, merita, bellissimo, mi è piaciuto
3: la
2: molto.
3: La visione, se riuscite a recuperarlo. E poi c'era anche la storia di Berlinguer e La grande ambizione, quando c'era Berlinguer di Walter Veltroni. Mm.
2: Anche Berlinguer, ti voglio bene.
3: Ti voglio bene, che c'era Benigni, che Benigni lo prende in braccio.
2: Esatto, famosa scena.
3: Qua, sì.
2: Allora, noi, ma guarda, dopo di Berlinguer magari ne parliamo ancora un altro pochino, però mandiamo adesso un brano che è Dolce Enrico, che è proprio dedicata a Enrico Berlinguer, di Antonello Venditti, e subito dopo sigla, perché parte la posta del cuore di Sara.
3: Ah.

mettere fine cioè alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali, perché questo è il male da cui poi sono sorti tutti i fenomeni degenerativi nella vita pubblica e nella vita stessa dei partiti.

ragazzi, ciao! Scrivete i vostri problemi di sesso e amore a Sara, la vostra amica del cuore della posta del cuore, Redonair, la radio imperizoma che ti manda in coma.

0: Ma questo roar, io sai che mi confondo, non so.
1: Pronto?
0: Sara, ci sei?
1: Sì.
0: Ma io pensavo, dico, ma questo roar sei tu o è la sigla? Perché
1: no,
0: no, è la sigla.
1: Era la sigla,
0: era
1: la
0: sigla.
1: Sigla.
0: Però insomma, tutto bene?
1: Sì, tutto bene, voi?
0: Bene, sentivamo dei rumori di fondo, non so, sembrava tipo bambini che giocavano, non si capiva. Ma dove stai?
1: Ma perché sono in una location diversa del solito.
0: Ah, sì?
1: Sono in trasferta.
0: Sei in vacanza, diciamola allora, tutta.
1: Sì.
0: Tra l'altro
1: sì,
0: c'era...
1: Sono a fare un viaggio.
0: C'è stato un equivoco, perché l'altra volta ti ho sentito e tu mi hai detto, guarda, lunedì prossimo, io avevo capito, sono in vacanza, sono a Parma. Io ho detto, ma che ci vai a fare a Parma? Cioè, no, per carità, niente contro Parma, eh. Però voglio dire, uno ci va in vacanza a Parma, mi sembra. Invece era Palma di Maiorca.
1: No, sono a Palma di Maiorca. Sì!
0: Quindi,
1: sono a fare un viaggio per prendere
0: vita.
1: Informazioni per i ippopotami.
0: Ah, vedi, si svelano gli
1: altri.
2: Sto lavorando per voi.
1: Sì.
0: Sto lavorando per voi, bravissima.
1: Sì, sto lavorando per voi. Infatti non sono con la mia solita partner.
0: Ah no?
1: No, non sono con la Nina, che saluto. Ciao, Nina.
0: Chissà se ti ascolta in questo momento.
1: E dai, no.
0: Ma ti ascolta, cioè, ti ascolta, no. Sono sicuro.
1: Ti ascolto sicuro.
0: Ma sì, che ti ascolto.
1: Ma sono col mio partner di vita.
0: Ah,
1: sì.
2: Ciao, tutti,
0: ciao. Chi sei? Come ti chiami?
2: Sì. Io sono Andrea.
0: Ciao Andrea. Oh. Ciao. Allora, ciao. Tutta la vita è rock and roll proprio oggi. Quindi Andrea, ma
1: sì,
0: ti senti? Ma questa oggi vogliamo fare una cosa strana. Come diceva Verdone,
2: sì,
0: lo famo strano. Vogliamo provare a fare questa rubrichetta a due voci. Rispondete
2: sì,
0: tutte e due. Sarebbe bellissimo, che non sono d'accordo sulla risposta, sarebbe perfetto. Però vabbè, se siete d'accordo.
1: No,
0: poi...
1: certo, lui è il mio invitato.
0: Tra l'altro,
2: sono l'ospite.
1: È il mio ospite.
0: Tra l'altro, la domanda del quesito di oggi che è arrivata, che dovrebbe essere Elisa, 31 anni, da Monte Rosso, quindi qui vicino.
3: Sì, Monte Rosso è qua.
0: Allora, dice: cara Sara, convivo con il mio compagno da 4 anni e recentemente ho scoperto che segue centinaia di profili di ragazze provocanti sui social. Attenzione.
1: Aia.
0: All'inizio cercavo di ignorarlo, ma poi ho visto che mette mi piace, tra virgolette, a foto molto esplicite e spesso scrive commenti ambigui. Quando gliene ho parlato, lui ha detto che sono solo fantasie innocenti e che dovrei essere meno gelosa. Però io mi sento continuamente. Sento continuamente paragonate a quelle donne perfette. Da qualche tempo evito persino di spogliarmi davanti a lui, qui proprio sono dietro, perché temo che non mi trovi abbastanza attraente. La cosa assurda è che lui continua a ripetermi che mi ama. Beh, ma non è tanto assurdo. Vabbè, comunque poi dopo questa. È possibile amare qualcuno e farlo sentire comunque inadeguato ogni giorno? Questa è la domanda. Oppure sto trasformando un problema piccolo in qualcosa di enorme? Questo è quello che ci chiede Elisa, e quindi sentiamo le risposte.
3: Sentiamo la posta.
1: Mamma mia, allora
2: iniziamo da lì.
1: No, allora, che lui è un po' maleducato, cioè, Elisa, il tuo bello è un po' maleducato, cioè, nel senso.

0: io capisco che siamo sottoposti a 1600 cose dei social che ci mettono insieme le vite perfette, delle donne perfette, tutto perfetto, però cioè lui è un, cioè, è un po' cattivello, per non dire un'altra parola, perché è bello.
1: Due, cattivello e maleducato.
0: Sì, è cattivello, maleducato, avrei un'altra filza di cose da dirgli, perché
1: no, vabbè,
0: se tu... no, infatti, perché se tu metti, allora ti dico, seguire le donne provocanti, che ci devo dire, cioè, non va bene, però i tuoi soci sono solo quelle. Però in più scrivergli, ma che cavolo fai?
1: Vabbè, no. Scrive lui, allora, no, lei dice questo, ha messo mi piace, non è che gli ha scritto.
0: No, no, però scritto, tu hai detto,
1: ah,
0: hai
1: beh,
0: detto
1: è vero,
0: che
1: scrive commenti ambigui.
2: Commenti ambigui.
0: Commenti ambigui, no?
3: Sì, commenti che resteranno solo commenti, nel senso che esatto, probabilmente bravo, il creator non li dirà neanche, non sarà neanche in considerazione. Infatti, quindi da quel punto di vista diciamo che è una fretta in cielo.
0: Insomma, allora, che cavolo scrivi?
3: Allora,
0: tu sei già che è una fretta in cielo?
3: Sì, io no, diciamo che su questa domanda qua non faccio molto testo perché non ho social. Sono un po' ambiguo forse da quel punto di vista.
1: Però è una presa di posizione quindi distante ma giusta, no?
3: Cioè... Sì, ma per due cose, nel senso che condivido in parte quello che ha appena detto anche la Sara, perché dal suo punto di vista è vero, cioè nel senso che alimentare o comunque sia avere troppo interesse da quel punto di vista su pagine social o comunque contenuti di un certo tipo può far sentire una donna magari anche un po' inadeguata o superata, surclassata a livello di attenzioni.
0: Quello sì. Immagino che
3: rispetto, se una persona vede che magari è infastidita, lo fa meno,
0: no, o non farlo, cioè metti mi piace, va bene, ma non, almeno non commentare, dai.
3: Ha superato il limite commentando, secondo te?
0: No, secondo me ha superato il limite, cioè, no, il commento ambiguo, come dice lui, è una frazione del cielo, e allora cosa lo fai a fare? Cioè, perché dovrebbe scrivere tipo, bella.
1: Bella?
0: Cioè, sei fidanzato. No, sì,
1: un commento,
0: dico,
1: commento
0: tipo...
1: ambiguo non è bella. Cioè,
0: è tipo c'è stupenda,
3: magari un po' più spinto, forse.
0: Belle bocce, dico.
1: Ma adesso non ho idea di come potrebbe essere.
0: No, però io dico che è un grandissimo maleducato. Cioè, allora non è tradimento, per l'amor del cielo, non stiamo andando così, però sei, cioè, se lei dovesse farlo, se lei dovesse fare la stessa cosa, come la mettiamo?
3: Punto, nel senso che forse lui si dovrebbe chiedere se dovesse fare la stessa cosa lei, mi darebbe fastidio come da fastidio a lei, quindi una cosa
1: però...
0: quindi Elisa fai la stessa cosa,
1: ecco il consiglio. Ecco, di questo mi sembra giusto come consiglio, fai pure tu la stessa cosa e fai in modo che lui lo veda.
0: E così almeno gli dici ti senti bene, ti senti bene che io metto tipo, non lo so, un commento tipo madonna ma che bello che sei, mamma mia che fisico stupendo. Magari lui, non lo so, cioè non so com'è il suo compagno, però magari è un po' con la pancetta e lei magari mette foto ai palestrati super pregni che ci sono sui social.
3: Questo è il tuo consiglio per lei. Il mio consiglio per lui invece è limita, ascolta di più lei, limita questa passione che hai sui social. E oltre a dirgli ti amo magari solo verbalmente, nel senso che articolarla solo a parole, faglielo capire, nel senso che poi fino a un certo punto le parole hanno il loro peso, poi contano anche i fatti, quindi fai qualcosa, fai un'azione che comunque dimostra che tu l'ascolti, capito?
1: Mi sembra buono questo suggerimento, no? Dici vabbè, ma così infatti... però dimostragli concretamente, sì. No, perché Sara invece la posizione era pan per focaccia, cioè tu metti il commento sulla donnina bella, io dico guarda questo che tartaruga, no, eccetera, che poi non è tanto ambiguo,
0: sì, cioè da donna no, non è ambiguissimo, infatti cioè nel senso vorrei sapere l'ambiguo, tipo non so, ci vediamo stasera lì, il mollalo. Se fa un commento del genere mollalo subito. Però no, si scherza, no, si scherza,
3: gli altri messaggi sotto la foto, sì, qua magari con la testa fuori e adesso sì, non so, può dire testa, sì, dai, si può dire. Però ecco, è una cosa fine a se stessa, no.
1: Però c'è una cosa che nessuno ha notato, che lei dice, da 4 anni, recentemente ho scoperto che segue centinaia di profili di ragazze provocanti. Quindi vuol dire che lei, come ha scoperto questa cosa? Di nascosto, immagino, andando a spiare...
3: Vero.
1: Attenzione, qui entriamo in un altro
0: No,
1: campo.
0: cioè, allora, questo qua, allora, la Nina lo sa, io sono un po', non una stalker, però se voglio sapere qualcosa sono bravissima a trovare
1: Scusa,
0: le cose
1: non ho
0: tipo,
1: capito chi è che lo
0: cioè,
1: sa?
2: La Nina.
1: La Nina?
0: la Nina sa che sono un po'
1: Ah,
0: così,
1: ma la
0: cioè sa
1: tua
0: che se tu mi
1: compagna
0: dici
1: di radio?
0: la mia compagna di radio sa che io riesco a sapere, quindi dico
1: Nick, la
0: magari
1: Nick.
0: lei magari ha solo scoperto che hanno trovato magari una amicizia in comune e lei avrà visto che dalla pagina di lui, perché tipo se tu vai su Instagram puoi vedere tutte le persone che segui, che
1: Ah,
0: seguono le altre
1: ok.
0: persone, quindi magari non è che l'ha fatto proprio di nascosto.
1: Vabbè. Insomma, un po' c'è
0: E
1: stata un'indagine.
0: no, ha fatto un'indagine perché dice magari gli è venuto fuori un commento un po' così, un po' strano, e dice ah fammi vedere
3: Sono
0: che
3: affascinato da queste tecniche investigative.
1: infatti.
0: e sono tante,
3: Sono tante, tutte
0: te le spiegherò.
1: diverse. Io non voglio mettere zizzania, però io un po' mi preoccuperei adesso, starei un po' più
0: No,
1: attento.
0: ma che,
1: Vabbè, è vero, ma
0: lui
1: lui
0: non
1: non
0: ha
1: usa
0: neanche,
1: social. Non usa
0: lui
1: social.
0: non ha i social,
3: Una volta
1: furbissimo, furbissimo.
3: sono di quella parrecchia lì.
1: Furbissimo.
0: No, ha vita facilitata.
3: Adesso ti insinuo anche questo dubbio.
1: vedi?
3: Non con il cellulare che vedi.
0: Ah,
1: Bravissimo.
0: capito.
1: Io non vorrei che questa
0: Succede.
1: vacanza diventasse un
2: No,
1: incubo, che cominciano a litigare, a spiarsi i telefoni.
3: anche perché è il primo giorno, quindi
1: Infatti, no, stiamo facendo un disastro con
2: teniamo
1: questa.
2: alta la palma.
1: No, no, godetevela. Ma
0: No, ma
3: no,
0: che.
3: senz'altro. Comunque il mio consiglio rimane quello, anche se lei ha avuto, diciamo, ecco, la tendenza magari a spiarlo un po', con queste tecniche tue investigative, no?
0: Le tecniche di tutte le donne.
3: No, ho capito, però nel senso possono essere anche usate da maschietti,
1: Non è che il
0: ma
1: fatto che siano
0: certo.
2: No, infatti. Che siano tecniche di
3: Però
1: tutte le donne
3: mettendogli
1: vuol dire che
3: davanti
1: va
3: questa
1: bene.
3: cosa.
0: No, ho detto sulle tecniche un po' del stalker,
3: Stalker base,
0: dello
3: diciamo che
0: stalker base, cioè
1: Ah,
3: stalker
1: stalker
3: base.
1: basico, sono stalker.
0: il stalker, quelli un po' base, hai
1: Ah, ho
0: capito?
1: capito, lo stalker
0: Faccio
1: base. Abbiamo imparato anche
3: sì.
1: che esistono anche gli stalker base, che diciamo sono
3: Va nel curriculum,
2: meno
3: dopo il
2: invasivi.
3: pacchetto Office c'è anche lo stalker base, cioè, comunque è una
1: Esatto.
3: cosa basilare.
1: Noi non
0: È una
1: finiamo
0: skill in più.
1: Noi non finiamo mai di imparare con Sara.
2: Sì, è
1: Quindi,
2: vero.
1: oggi abbiamo imparato dello stalker
2: Però
1: base.
2: non è male neanche lui, eh.
1: Sì, infatti, ma voi continuate a stare lì in vacanza per mesi, cioè finché non finisce la trasmissione?
0: E
1: Oppure prima o poi dovete
0: magari allora
1: tornare?
0: e
1: Cioè,
0: dovremmo tornare settimana prossima.
1: settimana prossima, quindi lunedì prossimo ormai siete via
0: Sì,
1: da Palo.
0: saremo a casa.
1: Ok, però si può sempre organizzare anche da casa tutti e due insieme, eh? Cioè, non è. Noi non.
0: Quello sì, vediamo con i nostri lavori.
3: Sono esatti, c'è la differenza di lavori, di orari, però comunque sì, si può fare.
2: Quando è possibile?
1: Hai visto?
2: Sì, dai.
1: Perché no? Perché no? Possiamo pensarci. Vabbè, la domanda era questa di oggi. Noi vi ringraziamo.
2: Sì, già
1: Oggi
2: abbiamo imparato qualcosa.
0: A voi.
1: incredibile, addirittura due consigli per la posta del cuore, cioè da due persone
2: Il problema è
1: diverse.
2: che noi a sgrullare lì queste immagini,
1: Sgrullare,
2: non so come si chiama.
1: scrollare,
2: Sì.
0: Scrollare, sì, scrollare.
1: scrollare,
2: Sai, ho dovuto
1: scrollare.
2: sgrullare perché sgrulli.
1: C'è Franco che sta morendo dalle risate.
2: E poi ogni tanto mettere mi piace, oppure cuoricini, cuoricini, così puoi vedere un po' cosa succede poi nella coppia, no? Così come.
0: No, ma infatti per quello ti dico, mettere cuoricini, boh, cioè gliela farei passare, perché io metto cuoricini solo ai cani.
3: Ecco, però ci può stare lì come
2: Al posto del
3: consiglio, eh.
2: cane.
0: Ai cani, agli animali. Io metto cuoricini agli animali, ai cani, cioè sì, agli animali in generale.
2: Questa è buona.
0: Però.
3: Beh, anche è anche vero che io non ti posso stalkerare perché non ho i mezzi per
0: No, non
3: farlo.
0: puoi
1: Infatti,
0: stalkerare,
1: questo è
0: puoi
1: vero.
0: farlo fare ai tuoi amici.
1: A meno che non
3: Comunque
1: ti
3: per
1: ruba il
3: lui
1: cellulare.
3: possiamo dire per lui, per scrolla meno e sgrulla di più.
1: Sta prendendo una piega.
4: Sta prendendo una piega.
0: Basta, dobbiamo chiudere qua.
1: Va
0: dobbiamo
1: bene. Chiudere su questa perla.
0: Andiamo... Ecco, infatti.
2: Perla di saggezza questa.
1: Questa perla di Palma. Però non sarebbe male chiudere sempre con una frase così. Proposta del cuore di sangue. Va bene.
0: Chiudiamo con una perla.
1: Vi ringraziamo, vi mandiamo un bacio, un abbraccio.
2: La perla da
1: e magari ci sentiamo tutti quanti anche la prossima puntata.
2: E facciamo una mucchiata.
0: E vediamo.
1: Buonanotte. Sentito cosa ha detto. Vabbè, lasciamo perdere. Ok. Sì, vabbè, vabbè. Ok. Grazie.
3: Grazie
1: alla prossima, grazie.
0: Ciao belli, alla prossima.
1: Ciao. Ragazzi, non riesco più a fermarvi tra Gus e la posta del cuore, eccetera. Ma aveva preso una piega bella la trasmissione, la rubrica, perché
2: un po' così.
1: Beh, forse un po' buonista, un po' rigida, un po' perbenista, eccetera. Però era giusta, insomma.
2: Un attimo.
1: No, si avevano detto no, vabbè, ma se vuole vedere quelle donnine lì,
2: quelle ragazze
1: può vederle, se vuole mettere mi piace può metterlo, questo è un po' quello che hanno detto, però i commenti, soprattutto quelli ambigui, no.
2: Certo.
1: E poi dimostrare che comunque, anche se lui mette mi piace, chi ama solamente è lei.
2: Un bel culo, per esempio, si può scrivere.
1: Questa non è tanto ambigua.
2: No,
1: allora io cioè, comincio a avere problemi a gestire questa trasmissione e dunque stavamo adesso mi dispiace perché siamo caduti in un te adesso parlare di Berlinguer.
2: Berlinguer ti voglio bene,
1: film bellissimo, divertentissimo, soprattutto col finale in un comizio vero dove Benigni chiede a Berlinguer
2: se può,
1: visto l'amore che prova nei suoi, di poterlo prendere in braccio. E lui gli dice sì, ok, puoi prendermi in braccio. Quindi davanti a tutti, lui tra l'altro era magrissimo, piccolino, eccetera, e Benigni lo prende in braccio e se lo tiene in braccio proprio per sconfinato amore, come un bambino, perché in fondo il sentimento che c'era nei confronti di Berlinguer era questo, perché c'era una grande tenerezza. Io volevo raccontare sue due piccolissimi aneddoti su Berlinguer, che era uno... che lui aveva naturalmente la scorta, no? Che lo accompagnava nel suo ufficio, che era via delle Botteghe Oscure a Roma, e c'era un grande palazzo dove era la sede del Partito Comunista Italiano. Un giorno accompagnano lui con la macchina, c'erano tutti i vari poliziotti, bodyguard della scorta, eccetera, e lui esce dalla macchina, si girano un attimo per controllare, poi si rigirano e lui non c'è più. Cioè, se l'erano perso, e quindi disperazione, cioè momenti di panico, dice oddio, che fine ha fatto, dove sta, eccetera, e cominciano a girare come pazzi a guardarsi. È stato un attimo. A un certo punto sentono in una piccola via che sta proprio a fianco a via delle Botteghe Oscure dei schiamazzi, però erano schiamazzi di bambini che ridevano, e per curiosità, cioè, visto che avevano controllato tutto e non c'era niente, sono andati a vedere che succedeva lì, e lì l'hanno trovato che era già senza giacca, che l'aveva buttata per terra e aveva fatto tipo una porta, e stava giocando a pallone con questi ragazzini che stavano là dietro.
2: Bellissimo.
1: E lui si era permesso di fare questo. Era Enrico Berlinguer. E poi un altro bellissimo aneddoto, che una volta arrivarono degli attivisti del Fronte di Liberazione Salvadoregno, i sandinisti cosiddetti, e erano arrivati in delegazione per incontrare Berlinguer e portargli saluti, eccetera. E quando entrarono dentro l'ufficio di Berlinguer, che stava lì seduto alla scrivania ad aspettarli, rimasero interdetti. E gli altri che stavano là dentro, sempre del PC, dice che gli è successo a quelli, perché sono così interdetti, no? Erano proprio quasi sconvolti, e gli hanno detto scusate, c'è qualcosa che non va, avete un problema? E quelli hanno detto guarda, è identico a Sandino, cioè il loro capo storico, eccetera, era un sosia di Berlinguer. Incredibile, cioè vedi come nei vari posti del mondo. Vabbè, abbiamo sentito, eccetera, possiamo parlare di qualcun altro che era nato nello stesso giorno, cioè il 25 maggio, cioè oggi. Per esempio, c'è Flavio Bucci, che è stato un grande attore e doppiatore italiano, è morto purtroppo nel 2020. Ti ricordi che aveva fatto quella parte bellissima in un film, che era quella del prete scomunicato, del prete, oggi diremmo il prete socialista o comunista, no? Sì. Che poi gli viene tagliata la testa praticamente.
2: Ah sì, che poi è ambientato, è storica cosa.
1: Sì.
2: L'ho visto, forse uno spezzone. Che taglia la testa, perché fa, come dire, la testa fa un comizio.
1: Sì, sì.
2: No? E c'è la gente in piazza, mi ricordo.
1: E gli dice qual è la verità, perché sono degli schiavi, vengono sfruttati qua e là, e poi gli dice al boia: dai, fai il tuo mestiere, tanto chi se ne frega, tanto pur di non stare in mezzo a voi che siete schiavi, eccetera, preferisco andarmene all'altro mondo, no? E si fa tagliare la testa.
2: Era vestito da prete?
1: Era vestito ancora da prete, sì. E quella scena lì, stiamo parlando sempre del Marchese del Grillo, c'è Alberto Sordi, che ovviamente fa il Marchese del Grillo, che fa vedere nel film una usanza reale che c'era a quei tempi, cioè in quei tempi della Roma papalina, diciamo così, dove comandava, c'era il potere temporale del Papa, che comandava non solo a Roma, ma comandava in tutto lo Stato Pontificio.
2: Sì,
1: che era lo Lazio,
2: stato,
1: lo Stato Pontificio, che era il Lazio, le Marche,
2: un po' di Umbria,
1: eccetera. E praticamente lì c'era ovviamente anche la pena di morte, cioè se tu andavi contro il Papa ti tagliavano la testa. E una cosa, c'era questa, perché il taglio della testa, l'esecuzione, non dico che era una festa, ma comunque era una celebrazione interessante, divertente, a cui non solo a Roma ma anche in altre città purtroppo la gente accorreva in massa per vedere, un po' per curiosità morbosa, eccetera. E c'era un'antica tradizione a Roma che quando cadeva la testa il padre magari aveva portato il figlio a vedere la cosa come uno spettacolo qualunque, dava uno schiaffo al figlio subito dopo. E quello schiaffo stava a significare: stai attento, perché tu potresti fare quella fine lì. Quindi stai attento a quello che fai. È una forma educativa un po' così, un po' cruda, però arrivava spesso. E lo fa anche Alberto Sordi nel film. Non so a chi dà questo schiaffo, non al figlio, perché nel film Alberto Sordi non c'aveva figli, però dà questo schiaffo. Dunque, dicevamo Flavio Bucci, che era nel 47, era doppiatore, attore, è stato anche produttore cinematografico, spesso faceva questi ruoli un po' drammatici, tormentati. Era nato a Torino, pensa, e si era formato nella scuola del Teatro Stabile di Torino, appunto. Diciamo che lui ha debuttato nel cinema nei primissimi anni 70 con dei film di Elio Petri. Comunque possiamo ricordare tra le cose più belle che ha fatto, allora sicuramente me lo ricordo benissimo, lo sceneggiato che avevano fatto, uno sceneggiato in TV nel 77, che era Ligabue.
2: Sì.
1: Cioè lui interpretava la parte del famoso pittore Ligabue, un po' matto così, tra l'altro era uguale.
2: Che poi ultimamente hanno rifatto questo film su Ligabue, si chiama anche
1: Elio Germano.
2: Bravissimo anche lui.
1: Anche lui, però io ero più legato a questo di Flavio Bucci, anche perché, non lo so, mi sembrava che gli somigliasse di più anche fisicamente, e poi lo interpretava in questa sua follia. Mi ricordo questa scena che lui prende un tubetto di colore, Ligabue, con Bucci, e lo mostra a un osservatore, a uno che stava lì, gli dice, un tono un po' così, dice: lo vedi questo giallo? Lo vedi questo giallo? E quello, un po' pure spaventato, dice: sì. Dice: io questo me lo mangerei. Tanto per dire quant'era la passione intrinseca. Sì, la sintesi, no, della passione intrinseca di un pittore come Ligabue, che faceva questi quadri naif, sì, carichi di colore, dove queste immagini, beh, lo conoscete tutti. E poi, vabbè, lui ha fatto altri film, bellissimo, Suspiria, che è un film che è uscito dopo Profondo Rosso, credo, che è uscito subito dopo Profondo Rosso, se non sbaglio, Suspiria. Quindi sull'onda del successo di Profondo Rosso. Un giorno dovremmo parlare di Dario Argento, perché Dario Argento è non lo so, se bisogna vedere se centesimo becchiamo,
2: lo tiriamo
1: dentro lo stesso. Poi naturalmente il Marchese Grillo, abbiamo parlato prima, e poi anche ultimamente aveva fatto il Divo, quello di Sorrentino,
2: quello di Andreotti.
1: Pensa, lo sai che lui, vediamo se tu sei un vero cinefilo come si dice in giro, che Gus è uno dei più grandi cinefili,
2: sì, anche a volte cinofilo,
1: anche cinofilo, un po' tutte e due, a lui piacciono i cani e il cinema,
2: anche i gatti,
1: a volte anche li meschi insieme, sì, cani, sì, e cinema.
2: Sì, sì, a volte faccio entrare anche a quelle persone che hanno il cane, riportate che erano a Bai e non
1: sì, no, no, nel senso che poi fai vedere Rin Tin Tin, il commissario Rex, queste cose qua. No, allora ti volevo solo chiedere come ultima domanda su Flavio Bucci. Tu sai lui, perché è stato un grande doppiatore Flavio Bucci, a chi ha dato la voce Flavio Bucci? Un personaggio famosissimo americano che ha fatto dei film, soprattutto uno in particolare che è entrato nella storia del cinema, ma anche della musica per certi versi.
2: Del cinema e anche della musica.
1: Sì. Guarda, non ti do molti secondi perché tra l'altro dalla regia ci stanno tirando fuori dei cartelli giganteschi con scritto musica.
2: C'ha ragione.
1: Perché abbiamo chiacchierato molto, però non è solo colpa nostra. Vabbè, comunque era John Travolta in Saturday Night Fever e Grease, pensa, tutte e due ha dato la voce a John Travolta, non lo sapevo.
2: No,
1: allora, che canzone mettiamo? Mettiamo un brano di un cantante inglese, dopo vi dirò perché lo mandiamo, okay. Anzi, di un gruppo dove c'era un cantante inglese che si chiama Paul Weller. E quale brano mettiamo? O lo facciamo scegliere a Franco, oppure mettiamo un brano che si intitola Welcome Tumbling Down, cioè i muri stanno cadendo, però sono gli Style Council, e questo brano qui, bellissimo.

0: Allora, questo brano a me mette un'energia, una carica. Non te l'ha messa l'energia e la carica?
1: Sì,
0: Pensa,
1: caricato un po' molla.
0: un po' molla. È un brano bellissimo di questo gruppo che si chiama Starkanzi, che poi fondamentalmente erano due musicisti. E praticamente parla, teoria, diciamo così, nella logica dei muri che cadono. Ovviamente tutti i muri che... C'è un riferimento specifico a Gerico. Però la canzone era stata scritta in particolare mirando la Thatcher a quei tempi, perché diceva: è inutile che voi provate a sfruttarci, fare vedere, tanto prima o poi i muri cadranno e riusciremo a avere tutti giustizia. Questo era un po' il senso della canzone, ma si riferiva poi in generale a tutti i muri che vengono costruiti, cioè come il muro di Berlino, per dire, o qualsiasi altra cosa, dove che prima o poi cadranno perché la giustizia avrà vinto in quel caso lì.
1: La spiaggia.
0: Niente, Warweller era nato nel 50, è nato nel 58, è ancora vivo per fortuna, è considerato una figura centrale del rock inglese. È nato a Woking in Inghilterra. Lui allora, all'inizio era già diventato famoso negli anni 70 come leader di un gruppo che si chiama The Jam, che era un gruppo punk mod, bah, diciamo così, pressappoco, che ebbe successo con brani come Going Underground, per dire. Dopo lo scioglimento dei Jam nel 1982 fondò appunto gli Starkanzi, che erano un po' diversi, erano un po' meno punk, un po' meno mod. Erano estremamente raffinati, l'avete sentito con questa canzone, anche se molto rock, molto vivace, una canzone estremamente raffinata, con cui esplorò sonorità soul, jazz e pop, appunto sofisticate. Negli anni 90 iniziò la carriera solista, diventando uno dei protagonisti del Britpop cosiddetto, e guadagnandosi il soprannome di The Mod Father, cioè il padre del mod, in qualche modo. Vabbè, questo è un po' Paul Weller. Dopo, se c'è tempo, magari sentiamo anche un'altra canzone sua. Però ci sono altri personaggi
1: Sì,
0: interessanti, no? Che
1: secondo me
0: sono nati
1: sì.
0: oggi.
1: Io penso, cioè, Padre Pio, per esempio,
0: Ah,
1: no?
0: beh,
1: Oggi,
0: Padre Pio.
1: pensa che Padre Pio già a 6-7 anni mostrava una vocazione. Stava delle ore davanti all'altare della Chiesa di Santo Spirito a pregare, a quell'età lì. E a 14 anni entra addirittura in convento e prende il saio come cappuccino. Quindi, poi nel 1910 viene nominato sacerdote. Va a Foggia e da lì a San Giovanni Rotondo, e a San Giovanni Rotondo, dove rimarrà tutta la sua vita, costruisce un ospedale che è
0: Sì, la
1: ancora tuttora
0: casa sollievo della
1: uno dei
0: speranza.
1: migliori ospedali, chiaramente con gli aiuti dei fondi dei fedeli, perché poi riceve le stimmate. E
0: Sì.
1: questo cosa succede? Come sempre succede, che uno prende le stimmate, cioè crea un movimento di curiosi che vuole andare a vedere, toccare, sentire, vedere. Quindi praticamente è invaso da pellegrini che vogliono toccarlo, vogliono vedere queste. Allora cosa fa la Chiesa? Interviene e lo sospende dalla messa. Per 2 anni lui non può celebrare la messa.
0: No, c'è un passaggio forse che ti sei
1: Cioè?
0: perso, perché la Chiesa sì, fa questo, ma la Chiesa prima di fare questo manda Padre Gemelli
1: Ah, a
0: a
1: verificare.
0: verificare.
1: Questo
0: E Padre
1: non.
0: Gemelli dà un parere estremamente negativo, cioè dice: questa roba qui è tutta inventata praticamente. Padre Gemelli poi non era proprio l'ultimo arrivato, tra l'altro a proposito di ospedali. C'è un famoso ospedale che si chiama proprio Gemelli, che sta a
1: Sì,
0: Roma,
1: Padre Gemelli.
0: dove tra l'altro è stato, per esempio, operato Papa Wojtyła quando gli hanno sparato. Cioè,
1: Bravo.
0: Gemelli è un po' l'ospedale
1: Sì,
0: anche vicino in
1: del
0: qualche modo,
1: Vaticano
0: sì,
1: e
0: alla Santa
1: ecco.
0: Sede, eccetera. E quindi Padre Gemelli era una grande figura importante, eccetera. Andò lì e alla fine disse: non mi fido tanto, cioè non è proprio come.
1: Perché lui, Padre Pio, era, come dire, era carente, cagionevole di salute. Quindi aveva sempre era malato, non si capiva cosa avesse, così poi si diceva, ma però magari non è una cosa vera, è una cosa che magari si inventa per creare sempre un.
0: Era questo il dubbio che aveva tirato
1: Quindi
0: fuori i
1: sì,
0: gemelli. Beh,
1: però alla fine ne è uscito pienamente di queste robe qui,
0: alla
1: perché.
0: fine ne è uscito tra virgolette bene, nel senso che un po' i moti popolari, un po' anche la Chiesa in qualche modo dopo un po' si è ricreduta, al punto che poi addirittura l'hanno beatificato e poi
1: Esatto, e
0: fatto
1: poi
0: diventare
1: fatto
0: santo.
1: santo. Ma ti volevo dire una delle cose che parlando una volta con una persona molto devota, Padre Pio, no?
0: Sì.
1: Mi raccontò che era andato a San Giovanni Rotondo per conoscerlo, per vederlo, per visitarlo, no? E voleva confessarsi. Lui aveva un dono particolare che leggeva dentro nell'anima. E quindi lui, alcune cose che erano lì, lui gliela dette lui.
0: Ah.
1: Lui non voleva, non aveva il coraggio per dire certe cose, ma tradimenti oppure aborti, queste cose qui. Lui
0: gliel'ha detto tutte.
1: Gliel'ha dette tutte.
0: Incredibile.
1: Come un libro aperto.
0: Molte persone hanno detto questo, no?
1: Sì.
0: Anzi, addirittura si racconta, non so se è vero o no, che lo andò a visitare un caro luogo a prete, cioè neanche proprio semplice prete, molto giovane, e lui gli disse: tu diventerai papa.
1: Sì.
0: Infatti credo che è stato proprio Wojtyła che poi l'ha beatificato. Santo forse no,
1: santo
0: c'è
1: stato, santo è stato nel
0: 2002, quindi era un altro papa. È stato benedetto forse.
1: No, 2002, no, può essere ancora Wojtyła.
0: Ancora Wojtyła?
1: Chiediamo alla nostra regia quando ci ha lasciato un nuovo
0: Wojtyła. Poverina la nostra regia. Dice, ma ci ha fatto un segno come per dire, ragazzi, per chi mi avete preso?
1: Però volevo dire un'altra cosa ancora, che quando sia nelle vicinanze così, si sentiva un profumo particolare, che si sentiva poi anche a casa. Quando tornavi a casa sentivi questo profumo, ti veniva
0: a profumo di sì, avevo letto qualcosa di viole, di qualcosa del
1: sì,
0: genere.
1: Un profumo di fiori.
0: Oh. Sì, di fiori, insomma, comunque. Sì. Un personaggio particolare dove molti sono devoti, anche
1: ancora,
0: personaggi
1: ancora importanti.
0: Ancora adesso. Ci sei stato?
1: Sì.
0: Anch'io.
1: Sì, sul Gargano.
0: Sì, sono stato, bello.
1: In occasione di una vacanza al mare,
0: sì,
1: siamo andati a visitare San Giovanni Rotondo, poi vabbè, c'era la foresta Umbra lì, si chiama foresta Umbra, però
0: sì, sta lì in Puglia.
1: E poi ci sono le grotte, no? San Michele.
0: San Michele ci sono stato, anche quello, San Michele, vi dice che c'è l'impronta dell'angelo.
1: Esatto, e poi anche l'ospedale, che è bellissimo.
0: Sì, l'ospedale non l'ho visto. Non
1: l'ho visto da fuori. Mm.
0: Però la San Giovanni di Rotondo l'ho visto, c'è questa piazza, ma spaventava la piazza che era enorme, cioè
1: sì,
0: questa
1: enorme.
0: E poi devo dire che io ci sono andato in un momento in cui praticamente non c'era nessuno, quindi dava ancora più il peso, che era veramente enorme. No, interessante anche la chiesa attigua, insomma tutto molto bello. Allora, un altro personaggio che è nato oggi è stato un grandissimo calciatore, ma io direi di più, forse è stato un grandissimo uomo.
1: Sì.
0: E questo qui, che è stato anche capitano, se non sbaglio, della Juve, ma anche capitano della nazionale.
1: Sì, era uno dei coloni portanti.
0: Proprio perché era proprio perché era un grandissimo uomo, era Gaetano Scirea, che era nato nel 1953 e purtroppo è morto nel 1989. È stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano. Era nato a Cernusco sul Naviglio, quindi non molto distante da Bergamo. È uno che giocava da libero. C'era questo ruolo del libero a quei tempi.
1: Aveva reinventato questo ruolo.
0: Sì.
1: Praticamente faceva gioco, praticamente rilanciava il gioco. Poi ogni tanto si smarcava, riusciva a fare anche dei gol importanti.
0: Sì, sì.
1: No?
0: E aveva sempre questa eleganza, esatto. Questa correttezza quando giocava.
1: Pensa che tu in 500 passe partite che ha fatto, non è mai stato né ammonito né, né ammonito né espulso, mai.
0: Esatto, lui corretto, era estremamente corretto.
1: Per questi modi sempre di muoversi.
0: E pensa, ti dirò di più, che lui aveva iniziato con l'Atalanta.
1: 1972
0: con l'Atalanta.
1: Un paio d'anni è rimasto qui.
0: Sì, poi dopo andò nella Juventus nel 74.
1: Sì.
0: E pensa, nella Juventus, vabbè, quella era la Juventus, diciamo che parte.
1: Ti ricordi come era la fase difensiva, i giocatori che giocavano da
0: no, se dici della Roma te lo dico,
1: no,
0: la Juventus.
1: No, la difensiva Gentile, che non era gentile per niente.
0: No.
1: Cabrini,
0: che sbagliò
1: il rigore nella finale mondiale.
0: Bell'Antonio,
1: che adesso lo vedi, non è più così bello anche lui.
0: Poi comunque brutto non è.
1: No. Furino.
0: Furino era bruttino.
1: Una macchinetta,
0: piccolino.
1: Tu lo trovavi da tutte le parti. Aveva la pila atomica inserita. E poi Brio.
0: Brio, sì.
1: Questo gigantone, sì, che menava alla grande, senza, con anche lui senza molto farsi finire. E praticamente ha fatto con la Juventus 552 partite, sì, che era il massimo della storia della Juve. È stato poi superato da,
0: non lo so,
1: Del Piero.
0: Guarda, io i record della Juve non li conosco, non mi fa domande sulla Juve, io ti ripeto, solo la Roma.
1: Un record assoluto di 705 presenze.
0: No, poi, no, stavo pensando a Brio, a proposito della Juve e della Roma,
1: sì,
0: che una volta si giocò Roma-Juve,
1: sì,
0: e niente, quando finì la partita, adesso non ricordo, ma probabilmente vinse la Juve, ma non ricordo, uscirono i giocatori eccetera dal campo dopo che si erano fatti la doccia, eccetera.
1: Eri lì?
0: No, è una storia che però si conosce. A un certo punto loro stavano andando verso il pullman, a prendere il pullman che li avrebbe riportati, insomma, verso l'aeroporto e poi a Torino, eccetera. Mentre stavano andando verso questo pullman, un cane poliziotto della polizia di Stato che stava lì, che vigilava e controllava, si staccò dal poliziotto che lo teneva e andò a mordere proprio una gamba di Brio. Anzi, no, scusa, un gluteo. Non si è mai capito perché. So solo che i tifosi della Roma hanno glorificato questo cane.
1: L'hanno posto dalla lupa.
0: Sì, l'hanno considerato, diciamo, era un pastore tedesco in effetti. Sì, sì, un po' ai lupi, no? Dice, ma tu guarda che coincidenze strane, sto cane che poi è stato considerato un po' un piccolo eroe della tifoseria romanista, si staccò dal poliziotto e andò a mordere il culo di Brio. Ecco, questa è così una piccola storia che volevo raccontare.
1: Per tornare ancora a Gaetano Scirea, sì. Allora, tre cose dice. Gli ha chiesto, no? Cosa è che ha ricevuto dai suoi allenatori? Allora, all'inizio l'allenatore era parola, la capacità di responsabilizzare i giovani. Secondo, la capacità di tenere unito lo spogliatoio tra pattoni. Il terzo, l'umanità straordinaria, base di ogni successo di Berzò.
0: Vedi, aveva preso le cose migliori da ogni...
1: Sì, capisci, uno che poi dice quelle cose lì vuol dire che ha capito tutto.
0: Sì. Mi fa male ricordarlo, però sono contento per lui, per Scirea, tutte le cose che Scirea ha vinto con la Juve, per quello mi fa male ricordarlo. Però ha vinto 7 campionati di Serie A, la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, la Coppa Intercontinentale che si giocava in Giappone, a Tokyo, pensa, adesso
1: sì,
0: non si
1: ricordo.
0: Fa più. E quello era il massimo dei trofei possibili, immaginabili, perché si affrontava quella che aveva vinto la Coppa dei Campioni, la Champions League, quella che oggi viene chiamata Champions League, con quella del Sud America, quindi la più forte del Sud America con la più forte europea, quindi se vincevi quella era la più forte del mondo.
1: Ricordo che siamo un sacco di legnate.
0: Mamma mia, però...
1: E poi il campionato mondiale, 1982.
0: Ah sì, certo, nell'82 ha vinto pure il campionato mondiale.
1: Sei
0: piccolo, ti ricordi? Ah, io? Io pensavo uscire. No, io avevo 17 anni, 18 anni.
1: Ti ricordi cosa ti ricordi di quel campionato?
0: Tutto, assolutamente tutto, anche perché io in quel campionato mondiale lì io stavo facendo la maturità.
1: E
0: era... Quando sento Venditti che canta notte prima degli esami, notte di cose di campioni, sì, coppe di campioni, sì, eccetera, mi fa venire sempre in mente quella cosa lì, perché io ero ovviamente tutto preso a studiare il più possibile, perché non avevo studiato niente durante l'anno e quindi dovevo recuperare tutto quello per poter fare questo esame in maniera decente. E quindi ero tutto preso su questa, però l'imprevedibile, cioè i mondiali proprio in quei giorni lì che io studiavo e che dovevo fare i vari esami, e quindi una tragedia, perché da una parte c'erano le partite, da una parte c'era lo studio. Però io sono stato bravo, perché in realtà non guardavo le altre partite, però la sera come fai a non vedere la partita dell'Italia? Anche se davamo tutti per scontato che l'Italia sarebbe stata buttata via subito,
1: sì.
0: E i fatti ci stavano dando ragione, perché ti ricorderai che noi abbiamo, mi sembra, pareggiato col Camerun, una cosa del genere.
1: Abbiamo fatto
0: tre pareggi, un disastro abbiamo fatto. E quindi siamo arrivati lì nella seconda fase, dove dovevamo affrontare il Brasile, l'Argentina, la Polonia, cioè tutte squadre molto forti. E naturalmente poi in finale affrontammo la Germania. Quindi già il fatto di affrontare Brasile e Argentina
1: era il girone,
0: cioè ci stroncavano. E quindi la sera ci vedevamo e è successo il miracolo che non si vedrà più per tutta la vita.
1: Il miracolo si chiamava Paolo Rossi.
0: Il miracolo non solo Paolo Rossi, guarda che sì, lì tutti hanno dato tantissimo.
1: Chi ha fatto sì, però chi ha fatto i gol?
0: Vabbè, i gol capocannoniere.
1: Chi l'ha buttato dentro è stato
0: era lui.
1: Ti ricordi?
0: Sì, sì. Una volta Paolo Rossi ha raccontato che stava in Brasile, ha preso un taxi, l'ha riconosciuto l'autista brasiliano e l'ha cacciato fuori dal taxi.
1: Sì,
0: cioè, da una parte lo odiano perché... E niente, lì che abbiamo vinto col Brasile, abbiamo vinto con l'Argentina di Maradona, eccetera. E quindi che succedeva? Che io vedevo queste partite, quindi stavo fino a tardi a vedere le partite, la mattina dopo ero completamente rincoglionito quando andavo a fare gli esami, e poi non si faceva altro che tra di noi non di parlare dell'esame, della paura, no, parlavamo solo dell'Italia.
1: Sì.
0: Quindi c'ho un ricordo meraviglioso di quella roba lì. Però...
1: Allora, Italia finale.
0: Sì.
1: No, siamo a Bernabeu, abbiamo la Germania e l'Italia.
0: Sì.
1: Allora decidiamo di andare a fare una gita la domenica in montagna. Partiamo in montagna e io ho avuto l'accortezza di prendere la moto, avevo una Vespa con la fidanzata. Siamo andati in montagna a seguito degli amici, così, no? Poi il momento di ritorno c'era una coda unica da San Giovanni Bianco o anche più su, no? Tutta una coda unica. Noi con la spedina, siamo arrivati a casa
0: certo.
1: All'inizio della partita, l'abbiamo vista. Loro sono arrivati a fine del primo tempo.
0: Ma vedi, era tutto magico, successo, accadevano delle cose che sembrava magia pura. Non era normale quello che accadeva quel giorno, quell'anno lì, quella cosa lì.
1: È stata una cosa incredibile.
0: Sono stati tutti una gioia fantasmagorica.
1: Sì, anche perché come abbiamo giocato, come ci siamo partendo abbacchiati, perché dicevano non ce la facciamo neanche a qualificarci. Invece.
0: E poi Pertini in finale.
1: Pertini con la sua pipa.
0: Con la sua pipa che viene inquadrato. E fa un gesto come dire non ci ripigliano più perché stavamo 3-1.
1: Sì, sì.
0: Bellissimo.
1: E quando il Cabrini sbaglia il rigore,
0: però
1: a quel momento lì l'Italia non abbatteva nessuno.
0: Avremmo potuto affrontare chiunque. Non so che cosa è accaduto.
1: Diciamo Tardelli, Conte.
0: Ma Conti, Conti, Tardelli. Causio, Zoff, Cabrini, c'erano dei giocatori, Antognoni.
1: Sì, abbiamo riuscito ad avere qualcosa di più, quando sono arrivato Pirlo,
0: Oriali.
1: Prima c'era un altro, poi si è fatto male, un altro mediano, poi quando è arrivato Oriali è cambiato, poi è stato lui che ha rilanciato.
0: Beh, ma anche Rossi non doveva partecipare in realtà. Perché aveva fatto il calcio scommesse. In realtà doveva partecipare un giocatore della Roma che si chiamava Roberto Pruzzo. Perché ti ricordo che la Roma quell'anno lì vinse anche il campionato.
1: Sì, ma Pruzzo era un signore centravanti.
0: Sì, però doveva giocare Pruzzo. Poi invece Berzot decise di chiamare Paolo Rossi al posto di Pruzzo.
1: Ma è anche convocato Pruzzo?
0: Credo neanche convocato addirittura. Sì. Perché convocò poi Altobelli, che comunque segnò
1: il terzo gol.
0: E poi tutte queste immagini iconiche, tipo Tardelli quando segna in finale.
1: Noi lo vediamo adesso in TV che fa il commentatore sportivo, Tardelli. Anche Panatta, vedi mai il Panatta.
0: Panatta? Come no?
1: Abbiamo vinto i campionati della Coppa Davis in Argentina, mi sembra.
0: In Argentina, più?
1: Io ero
0: in Argentina,
1: 76-77,
0: che c'era lì i militari, no?
1: Sono messi la maglia rossa loro.
0: Lui, Panatta, ha insistito perché voleva andare con la maglietta rossa anziché bianca. E ci fu un litigio, a parte che non volevano neanche andare a giocare lì perché dicevano no. Poi alla fine li hanno convinti e ho detto vabbè, ci vendiamo. Però Panatta dice però vado lì e ci vado con la maglia rossa proprio per far vedere. E lì ci fu una polemica incredibile perché c'era Pietrangeli che era il caposquadra che diceva no, quell'altro pure diceva no, è meglio di no, insomma un casino, alla fine hanno per accontentare Panatta che era un po' il leader eccetera, si mettono sta maglietta rosa. Però tutto questo diventa un po' all'italiana perché poi alla fine si accorsero che in tutto il mondo andavano in onda le partite in bianco e nero, quindi nessuno si è accorto che c'era la maglietta rossa.
1: Vabbè. Io, qualche tempo dopo a Roma scese dal treno Adriano Panatta, era bellissimo, aveva un fisico, io alto anche come persona, sono rimasto colpito da Panatta, quella lì era un tempio de fame.
0: È stato fidanzato con Loredana Bertè,
1: ma poi
0: ai tempi d'oro
1: quello storielle anche
0: vabbè,
1: meglio per lui.
0: Tu non so se hai mai sentito gli aneddoti che racconta Panat adesso ultimamente in varie radio, TV, estremamente divertenti.
1: Sì, assolutissimo. Poi mi piace come anche quando commenta anche di sport, di calcio.
0: Sì, sì.
1: Però è uno che capisce.
0: Sì.
1: Anche le domande che fa.
0: E pensa che lui era nato perché il papà faceva il guardiano di un campo da tennis, perché il tennis era uno sport da ricchissimi, da ricchi ai tempi.
1: Io avevo la possibilità di comprarsi una racchetta.
0: Nessuno giocava a tennis a quei tempi, solo i ricchi.
1: Sì, sì.
0: Il padre faceva il guardiano di un campo di ricchi e lui quindi per questo motivo ha cominciato a giocare a tennis, penso. Incredibile. Vabbè, e niente, comunque Scirea morì tragicamente nell'89 in un incidente stradale in Polonia, mentre lavorava, pensa, come osservatore per la Juventus.
1: Sì, è andato a vedere una squadra che avrebbe poi affrontato la Juventus, uh-huh. E in autostrada fecero un incidente, soprattutto che avevano delle taniche di benzina come riserva per il viaggio, e queste prese fuoco, quindi bruciò tutto.
0: Pensa, è stata scritta anche una canzone per Gaetano Scirea che si chiama Mi chiamo Gaetano, e l'ha scritta un cantautore che si chiama Giuseppe Fulcheri, e quindi noi ce l'andiamo a sentire.
1: Va bene, in onore di Gaetano Scirea.
0: In onore di Gaetano Scirea.
1: Grande persona, una grande persona.
2: Mi chiamo Gaetano, puoi vedermi se vuoi. Da libero in cielo con la numero 6. Fra tutte le stelle, quella che parla un po' meno, ma prova elegante a brillare di un amore sincero.

poco va di certo deriso. In fondo è solo una partita. E pensa che strana, che assurda la vita, quel giorno in settembre che si è presentata lontano da casa, su una strada d'Europa, come un arbitro è scesa per dirmi è finita, poi un fuoco improvviso.

Gaetano, gentiluomo in difesa, tra i piedi una palla, in mano una rosa,

0: chiamo Gaetano. Puoi vedermi se vuoi. Gioco da libero in cielo con la numero 6.
1: Che malinconia.
2: Eh sì. Un po' di tristezza. Adesso siamo andati incalando. Abbiamo fatto. Siamo saliti su e abbiamo detto di ogni.
1: Un calo di zuccheri.
2: Specialmente con l'aiuto di Sara.
1: Dobbiamo fare una pausina ogni tanto per un toffettino.
2: Noi andiamo a bere un caffè tipo e voi che ne so, fate qualche altra cosa e poi riprendiamo. Mettiamo una musichetta sotto. Sì, potrebbe essere un'idea, perché no? Tipo primo e secondo tempo. Ecco, dobbiamo, vedi, nessuno nella radio fa primo e secondo tempo. Dobbiamo inventarci che a Ucarcamagno facciamo primo e secondo tempo.
1: Sì, come
2: dice, fine primo tempo. No. E mettiamo una musichetta, ce ne andiamo, due, tre.
1: Cioè, ti vedo che stai sempre scatabrando quelle foto delle.
2: Che non ce la facciamo mai in tempo. Guarda.
1: Anziché diminuire, aumentano.
2: Vabbè, allora al volo perché mancano pochissimi.
1: Sì.
2: Dunque, nel 25 viene un certo Scopes viene incriminato per aver insegnato la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Pensate.
1: 1925.
2: Poi in tre anni diversi, naturalmente. Però accadono tre momenti importanti nella storia del cinema, quello americano, ma diciamo internazionale, perché nel 77 esce, 25 maggio, esce Guerre Stellari, insomma, è inutile dire qualcosa, cioè, tutti conoscete Guerre Stellari. Esatto. Nel 79, cioè due anni dopo, esce Alien, che è un altro botapom.
1: Ma da paura questo.
2: Da paura, ma bello.
1: Alien, questo
2: e poi nell'83, visto il successo che era uscito prima, riesce Guerre Stellari, ma intitolato Il ritorno dello Jedi. Che anche il, poi guarda caso lo fanno debuttare sempre il 25 maggio perché evidentemente hanno pensato che porti bene.
1: Sì.
2: Ma sì, sicuramente
1: sono,
2: è così.
1: Sono molto superstizioso.
2: Ma sicuramente cinema, è così. Però io mi viene da fare una riflessione, dico ma cioè, ma guarda che bei film che uscivano prima, cioè in quegli anni
1: no,
2: lì.
1: No, ma
2: cioè,
1: che adesso, tanto che adesso ne escono tantissimi.
2: Ma così a questo livello?
1: Ma sai, noi abbiamo un ricordo.
2: Ho capito, però insomma, no, tu dimmi adesso un film che è uscito in questi ultimi anni che abbia il peso dei Guerre Stellari.
1: No.
2: Non ce n'è.
1: No, quelle cose su quelle cose, l'ambito lì no.
2: Cioè, io ti posso dire sono usciti dei bei film, perché sono usciti dei bei film.
1: Oppenheimer,
2: ok, ma non ha il peso di Guerre Stellari a livello...
1: Vabbè, E.T.
2: mica è uscito adesso.
1: No,
2: uscito
1: no, anche lui in quel periodo.
2: Ah, certo, E.T. ma ti ho detto, uscivano i migliori film di sempre in quel periodo.
1: Quelle cose, non altro ancora di quel tipo lì, quel genere lì, sempre di Spielberg.
2: Ah, beh, Incontri ravvicinati del terzo tipo, bravo. Che c'era anche Truffaut che faceva una particina, sì. Io sono fissato con Truffaut. Insomma, voglio dire, usciva, ma di, no, adesso stiamo parlando solo di Spielberg.
1: Dune, per esempio.
2: Dune, certo.
1: Adesso,
2: no, come è uscito adesso? Dune è uscito negli anni 80.
1: 80 è il primo, poi gli altri.
2: Ho capito, ma sono tutte remake. Cioè, voglio dire, io sto parlando di quando è uscita l'idea, la cosa che ha sconvolto il mondo,
1: sì,
2: in quel momento. Vabbè. Poi nel 2008 c'è stato l'atterraggio su Marte della sonda spaziale Phoenix. Quindi, per la prima volta, penso che era la prima volta, no?
1: Sì, Marte.
2: La prima volta che succedeva nel 2008, no, ma secondo me prima sono atterrati su Marte. Boh, non so.
1: Marte non è atterrato.
2: Lo chiediamo sempre alla regia che ci ammazza.
1: No, meglio di no, perché ultimamente l'ho minacciato.
2: Comunque, oggi, sempre 25 maggio, è intanto prima di tutto la giornata dell'Africa. Quindi non so che bene che significhi, ma. Poi è anche la giornata internazionale dei bambini scomparsi, e questo mi sembra una cosa importante. E poi una cosa strana, perché oggi è il Towel Day, che sarebbe il giorno dell'asciugamano, tradotto in inglese, che è festeggiato dagli appassionati dei libri di Douglas Adams, che è uno scrittore inglese che scrive delle cose interessanti, divertenti. Guarda, io devo dire la verità, non ho mai letto niente, sono andato a vedere chi era, ma non è che ho letto niente, però mi ha incuriosito. Ci sono questi fan, sono talmente scatenati che hanno dedicato un giorno a lui. Dedicato
1: mai a... un passo giorno, che non ci sia un giorno per qualcuno.
2: Vabbè, sì, chissà se faranno mai un giorno per me. Un giorno.
1: Un giorno per noi.
2: Un giorno per tutte e due. Ucarcamagno Day, per esempio, non sarebbe male. Oh, però io per finire in bellezza, se
1: vogliamo... che ci serve un po' di musica ancora.
2: Sì, per finire in bellezza con questa piccola notizia, poi mettiamo un brano e poi mettiamo la sigla, ci salutiamo. E oggi praticamente, cioè in bellezza si fa per dire che è una brutta notizia, però insomma è stato, oggi viene condannato per sodomia e volgare indecenza se infatti non è proprio una bella notizia, a scontare 2 anni di carcere nel carcere di Reading, Oscar Wilde addirittura.
1: Sì, era omosessuale,
2: sì, che è stato scrittore, poeta,
1: storia tutta travagliata con un giovane ragazzo. Mm-hmm. Ma è che poi alla fine si lasciavano, si prendevano.

0: No,
1: non so dove è stato sepolto. A Parigi? Allora, ok, vabbè, insomma, poi dopo lui ha scontato 2 anni durissimi in carcere con questa condanna, perché c'era questa legge così a Londra a fine secolo, un carcere durissimo tra l'altro, e poi dopo lui visse in esilio in Francia dove morì
0: Non
1: a
0: è che è
1: Parigi nel
0: andata
1: 1000.
0: meglio Francia, neanche
1: No,
0: l'hanno
1: infatti,
0: perseguitato.
1: sì, morì poverissimo, in condizioni di
0: Stenti.
1: povertà, vabbè, ricordato come grande scrittore dell'Ottocento, e celebre il suo stile brillante, ironico e provocatorio. Allora, ci andiamo a sentire un brano dedicato a lui, a Oscar Wilde, che
0: E ci
1: si intitola
0: lasciamo così, togliamo i
1: Ci lascia, e
0: saluti.
1: subito dopo, vabbè, 2 saluti li
0: Va
1: facciamo,
0: bene,
1: proprio due.
0: ok.
1: Il brano si intitola Il genio, tra parentesi, l'importanza di essere Oscar Wilde, e lo esegue il gruppo Marlene Kuntz.

genio, un fottuto genio. Benissimo. Beh, allora siamo andati, abbiamo un po' sforato, ma di tanto, tanto, tanto, perché siamo partiti più tardi. Quindi siamo tutti lì, 5 minuti dopo, più i famosi 5 minuti che noi ritardiamo sempre. Vabbè, è quello, noi quello abbiamo fatto. L'oretta e 5 ce la facciamo. E poi prossimo lunedì ci siamo o non ci siamo? Credo.

0: Sì,
1: Sì,
0: ci
1: ci
0: siamo,
1: siamo.
0: perché vi dobbiamo, ci siamo anche se molti faranno ponte, cioè, però noi ci saremo con Tommy in quel caso,
1: Sì.
0: perché vi dobbiamo salutare, perché poi la puntata ancora dopo sarà l'ultima puntata con una sorpresa incredibile che non vi diciamo perché è una coincidenza incredibile e faremo festa e non dico nient'altro. E quindi sarà però l'ultima puntata di quest'inverno, diciamo così, perché
1: Sì.
0: poi riprenderemo il prossimo autunno. Perché nell'estate poi andranno repliche, cose del genere, eccetera. Però pure noi, insomma, dobbiamo organizzare le nostre vacanze. Quindi Carcamagno, intanto vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì prossimo, preparando le prossime feste. E ciao a tutti,
1: Ciao a tutti,
0: grazie.
1: grazie all'ascolto e
0: E alla
1: alla
0: prossima.
1: prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Madossi, è lei? Madossi, è lei? Madossi, è lei?
3: La redazione si dissocia da tutto quello che avete
0: Ah,
3: ascoltato fino
0: ancora sta
3: adesso.
0: storia, dai, su, per favore, dai.
3: Va bene, avete ascoltato?
0: E un carcamagno!
4: Un carcamagno!
3: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

0: Per me è una cagata pazzesca!
1: State ascoltando Redoner, la radio Maidoma.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Oh, you have to carry him.

Thank you.

hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! Oggi vi racconto una fiaba africana. Perché il sole e la luna vivono in cielo. Ve lo siete mai chiesti? Dunque, molti anni fa il sole, l'acqua e la luna erano grandi amici e tutte e tre vivevano insieme sulla terra. Il sole andava a trovare l'acqua molto spesso, amava vedere i suoi splendidi riflessi sulla superficie dell'amica e scaldarla con la sua amicizia. L'acqua però non gli ricambiava mai la visita. Il sole domandò all'acqua come mai non andasse mai a trovare né lui né la moglie, la luna, a casa loro. Avevano forse fatto qualcosa che era dispiaciuto all'acqua? L'acqua rispose che no. Tra loro andava tutto bene. Lei amava il dolce calore del sole e adorava vedere come la bianca luna si specchiasse in lei o con lei giocasse a nascondino quando era notte. Solo che la casa del sole e della luna non era abbastanza grande per lei, e se ci fosse andata con i suoi familiari, avrebbe dovuto spingere fuori il sole e la luna. E poi l'acqua disse: se vuoi che venga a trovarti, devi costruirti una fattoria molto grande, ma bada che deve essere un posto immenso, perché la mia famiglia è numerosa e occupa un sacco di posto. Oh, il sole, sollevato che si trattasse solo di una questione di spazio, promise di costruirsi una fattoria molto grande e subito tornò a casa dalla moglie, la luna, che lo accolse con un grande sorriso quando lui aprì la porta.

0: sole disse alla luna ciò che aveva promesso all'acqua. E il giorno dopo cominciarono a costruirsi una fattoria immensa nella quale poter ospitare l'amica. Quando la casa fu pronta, chiesero all'acqua di venire a fargli visita il giorno dopo. Chiamò fuori il sole e gli domandò se poteva entrare senza pericolo. E il sole rispose:
1: «Oh sì sì, sì sì, entra pure, amica mia!»
0: Allora l'acqua cominciò ad affluire, accompagnata dai pesci e da tutti gli animali acquatici.

0: ma poco dopo l'acqua arrivava al ginocchio e allora domandò ai due amici se poteva ancora entrare senza pericolo. E da capo il sole e la luna dissero:
1: «Oh, ma certo, certo, cara amica, entra, entra!»
0: E così l'acqua seguitò a riversarsi dentro. Quando ormai era a livello della testa di una persona, l'acqua disse:
1: «Volete che la mia gente continui ad entrare?»
0: Il sole e la luna, tutti e due:
1: «Sì, sì,
0: vogliamo fare amicizia
1: con tutti,
0: con tutti!» Così l'acqua seguitò ad affluire finché il sole e la luna dovettero accovacciarsi in cima al tetto. Da capo l'acqua ripeté la sua domanda e da capo ricevette la stessa risposta. E la sua gente così seguitava a riversarsi dentro. E l'acqua in breve sommerse anche il tetto e sole e la luna furono costretti a salire in cielo, dove da allora sono rimasti.

E che casa immensa, la volta celeste per il sole e la luna. E in fondo, grazie all'amica acqua, stavano così comodi adesso. E che casa immensa per l'acqua, il grande mondo. Adesso, se li osservate, si parlano da lontano. Ma che gioia avere una vista così ampia!

questa è fatta. Volete sapere quali saranno i prossimi ingredienti nel cassetto della dispensa? Appuntamento la prossima settimana!

con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

nel 68 scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto, amore. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan e i profondi.

niente a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Jenny non può più restare. Portatela via. Rovina il morale alla gente. Jenny sta bene, è lontano. La curano, forse potrà anche guarire un giorno. Jenny è pazza. C'è chi dice anche questo. Jenny è pazza.

Ja nie basta.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Xuxana, Xuxana, capa.

Ci sono delle date nella storia dell'umanità, nella storia della musica, nella nostra Italia, che sono delle date importanti. Lo sbarco dei Mille, la nascita di Roma, non lo so, la breccia di Porta Pia, ma a parte gli scherzi, ci sono delle date comunque importanti che appartengono alla nostra cultura e in particolare alla cultura musicale. C'è una data importante, anche diciamo abbastanza recente. La data importante è quella del 15 luglio del 1989. Voi direte che è successo il 15 luglio del 1989? Magari qualcuno di voi era troppo piccolo o addirittura non era nato. Io oggi proverò in qualche modo a raccontarvelo perché è successo vabbè, è successo un concerto. Praticamente si è deciso di fare un concerto, però si è deciso di fare questo concerto in una delle città più belle del nostro paese con uno dei gruppi più importanti della musica della scena rock del mondo. Però tutto questo ve lo vado a raccontare subito dopo la sigla. Sigla.

Allora, buongiorno a tutti, ornitoritmiani, naturalmente questa è Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Il numero di telefono è il 351-459-3144, il telefono dove voi potete comporre questo numero, potete telefonarci, potete mandare dei WhatsApp, tra l'altro potete anche mandare delle mail a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it, dove potete fare tutte le domande che volete, potete chiedere tutto quello che volete, insomma dire quello che volete e noi siamo qui ad ascoltarvi. Allora, io intanto ringrazio Franco che è alla regia, naturalmente il mio fidatissimo Franco alla regia e posso cominciare a sì, ok, anche tu Orni, sì, non mi ero dimenticato di te, ma certo, dai, perché stai qui, ti vedo sempre, siamo sempre insieme mentre faccio le ricerche musicali, le cose, tu mi fai compagnia, quindi lo do per scontato, però giustamente ti saluto. Allora, oggi dicevo, parliamo di un fatto che è accaduto il 15 luglio del 1989. Che cosa sarebbe? Sarebbe il concerto dei Pink Floyd a Venezia. Quindi, come dicevo prima, il più grande gruppo, uno dei più grandi gruppi musicali rock del mondo, i Pink Floyd, in una delle città più belle del nostro paese, cioè Venezia. È una di quelle storie che sembrano scritte da uno sceneggiatore con la febbre, potremmo dire. È un'idea, se ci pensate, gigantesca. Una città delicatissima, sospesa sull'acqua, una città fragilissima. E poi con una band famosa quanto un piccolo culto religioso. E il risultato finale è quello che ancora oggi divide l'umanità in due categorie precise, quelle che dicono è stato un evento storico irripetibile, infatti lo è stato e lo è, oppure chi dice anche una catastrofe logistica, anche se con una colonna sonora eccellente. Secondo me hanno ragione tutti e due. Comunque se ne parla ancora perché non fu solo un concerto, ma una collisione frontale come due tir che si scontravano tra rock monumentale, politica locale, anche ego artistici se volete, televisione globale e la naturale incapacità dell'essere umano di prevedere cosa succede quando inviti circa così a spanne 200.000 persone in una città costruita letteralmente, poi potremmo andare a vedere sui fatti storici, ma non è questo il caso, letteralmente sopra il fango, perché Venezia nasce così. Dunque, questa idea nasce dentro quel contesto molto, molto anni 80, in cui qualsiasi cosa dovesse essere più grande, più internazionale e possibilmente trasmessa in mondovisione. I Pink Floyd erano reduci dal successo colossale del tour di A Momentary Lapse of Reason, partito nel 1987 e diventato una macchina da soldi con proporzioni quasi industriali. Dopo l'uscita di Roger Waters dalla band, molti avevano previsto il funerale artistico del gruppo, invece no. David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright fecero la cosa più elegante possibile, cioè continuarono come se niente fosse e dimostrarono commercialmente che il marchio Pink Floyd era più resistente di uno scarafaggio, forse, magari c'è una piccola allusione ai Beatles, post-atomico. Il tour incassò cifre enormi e proprio in quel clima nasce l'idea di un evento gratuito e televisivo che fosse allo stesso tempo concerto, spettacolo mediatico e, se volete, anche una gigantesca cartolina promozionale di Venezia. Il pretesto ufficiale, pensate un po', era la festa del Redentore, una celebrazione veneziana storica legata alla fine della peste che c'era stata lì nel 1577. Cioè, già di per sé comunque una cosa abbastanza teatrale. La città ogni anno organizza eventi, fuochi, celebrazioni. Qualcuno, probabilmente dopo aver sottovalutato gli effetti collaterali del proprio entusiasmo, pensò che invitare i Pink Floyd fosse una grande idea. Tecnicamente possiamo dire che sulla carta questo lo era.
una band monumentale che suona davanti a San Marco, pensate un po', su una piattaforma galleggiante, un'idea incredibile, una roba che se la racconti oggi sembra inventata da un algoritmo addestrato su, che ne so, tipo lussuria estetica e rischio amministrativo. Adesso ci andiamo a sentire un brano tratto di A Momentary Lapse of Reason, cioè il brano Learning to Fly, che è uno dei brani migliori dell'album e che presenta forse una delle ultime copertine geniali, non so se vi ricordate, quella di tutti i letti, le brandine potremmo dire, su una spiaggia. È una delle ultime copertine geniali del gruppo di Pink Floyd. Quindi andiamo a sentire adesso questo brano intitolato Learning to Fly.

Stripes on TV.

La preparazione fu una follia ingegneristica. Il palco non poteva essere montato in piazza perché sarebbe stato logisticamente, diciamo, ingestibile e anche abbastanza irrispettoso verso una città che tende a non apprezzare camion da 40 tonnellate praticamente sulle calli. Quindi si optò per una soluzione che sembrava uscita quasi da un film di spionaggio, cioè costruire una gigantesca chiatta palco, chiamiamola così, ancorata nel bacino di San Marco, davanti proprio a Palazzo Ducale, che è pratico di Venezia, si renderà conto. In pratica, i Pink Floyd decisero di suonare su un'isola artificiale di tecnologia, acciaio e casse acustiche. Io immagino che adesso tutti i nuovi fan dei Pink Floyd così avranno un po' i brividi a immaginare un'occasione così bella, importante per un gruppo del genere. Comunque, la piattaforma misurava circa 90 metri per 30, con tonnellate di materiale tecnico, generatori, luci e sistemi audio. La band suonò senza pubblico diretto sotto il palco. Il pubblico era tutto distribuito su rive, ponti, barche, tetti, finestre e probabilmente anche qualche gabbiano particolarmente motivato avrà trovato interessante assistere allo spettacolo. Il palco fu assemblato con estrema attenzione per minimizzare vibrazioni e danni, perché quando fai un concerto in una città medievale fragile come il cristallo, lo ripeto, ogni basso troppo allegro rischia di trasformarsi in un convegno UNESCO praticamente. Il costo? Beh, le cifre variano a secondo delle fonti. Ma si parla di diversi miliardi di lire dell'epoca, insomma, parliamo del tipo di valuta che c'era all'epoca. Grosso modo tra i 6 e gli 8 miliardi, pensate poi, uno spettacolo da 6-8 miliardi di lire. Quindi parecchi milioni di euro attualizzati. Parte delle spese era coperta da sponsor e diritti televisivi. La RAI, per esempio, trasmise l'evento, così come numerose emittenti internazionali, ovviamente. Era concepito come evento globale, non un semplice live, ma potremmo definirlo un gigantesco prodotto audiovisivo. Qui entra in scena la variabile che nessuno controllò davvero, e come al solito questa variabile sono gli esseri umani. Gli organizzatori stimavano circa, bah, dai 60 agli 80 mila persone, secondo me erano stati un po' troppo pessimisti e ottimisti, bisogna vedere da che punto di vista appunto lo prendiamo questo dato. Comunque, vabbè, la verità è che ne arrivarono almeno 200 mila, forse addirittura qualcuno dice 250 mila. Per Venezia questa non è una differenza numerica, è praticamente una diagnosi clinica. Significa che una città già normalmente piena si ritrovò invasa da una massa umana equivalente, come dire, a una piccola invasione barbarica praticamente, però con più magliette nere e meno cavalli. Le cronache raccontano scene surreali, persone accampate ovunque, gente che si tuffava nei canali, bagni inesistenti, rifiuti accumulati in quantità apocalittiche. Dopo il concerto, Venezia sembrava reduce da una battaglia persa contro un esercito di lattine, panini e bottigliette di plastica. Si stima che rimasero centinaia di tonnellate di spazzatura. Il sindaco e l'amministrazione ovviamente finirono travolti dalle polemiche. Alcuni membri del consiglio comunale si dimisero. Immagina organizzare un concerto e ottenere come side effect una crisi politica locale. Per avere bene un'idea di quello che accade e, diciamo così, l'aria che si respirava quel giorno, adesso ci andiamo a sentire un brano di un gruppo italiano, un gruppo veneziano in particolare. Questo gruppo si chiamava I Pitura Fresca, detto così un po' in veneziano, che nel 1989 incisero questo brano che poi andremo a sentire, che raccontava perfettamente quello che accadde. Il brano in questione si intitolava Pink Floyd, proprio scritto così, Pink Floyd, ed era veramente divertente, ragazzi. I Pitura Fresca sono stati
un gruppo musicale reggae italiano che è stato, come vi dicevo, fondato a Venezia ed è stato attivo tra il 1987 e il 2002. Caratteristica dei Pittura Fresca è la composizione di brani di genere reggae e talvolta rock, con testi quasi sempre però in veneziano. La scelta linguistica si lega all'origine dei musicisti, che ovviamente sono tutti nativi di Venezia e particolarmente legati a Marghera. Cantante e leader, uno dei leader del gruppo era Scardi, insieme col cofondatore Francesco Casucci, detto Ciuche, morto purtroppo recentemente. Qualcuno di voi forse li ricorderà perché hanno partecipato addirittura poi a Sanremo con un brano intitolato Al Papa Nero, poi hanno fatto altri brani molto divertenti. So che adesso Scardi fa attualmente, se non è andato in pensione, faceva il bidello in una scuola, poi dopo ha fatto questa non fine, cioè poi ha trovato quest'altra occupazione, diciamo così, però erano veramente divertenti e questa canzone sicuramente è quella più divertente secondo me che hanno scritto, a me piace tantissimo e veramente racconta un po' l'idea di quello che è successo a Venezia, del gran caos, con Scardi che canta e racconta questo fatto di andare a vedere tutti insieme Pink Floyd, questa cosa, e poi si organizza pure a fare una serie di interviste tra virgolette, dicendo, che ne so, chiedendo in giro perché ti piace Venezia, perché vieni a vedere Pink Floyd e così via, e sente le risposte che ovviamente sono risposte un po' del cavolo. Quindi adesso noi, grazie a Franco, ci andiamo a sentire Pink Floyd dei Pittura Fresca.

Il dettaglio tragicomico è che musicalmente il concerto funzionò comunque benissimo. La band, professionale come una multinazionale del rock psichedelico, eseguì uno show compatto ma comunque potentissimo. Non il concerto più lungo, potremmo dire, della storia floydiana, perché durò circa 90 minuti, ma però con una scaletta molto amata. Infatti furono suonati Shine Your Crazy Diamond, il brano famoso dedicato all'altro Pink Floyd, Learning to Fly, che abbiamo sentito prima, Yet Another Movie, Round Around, Sorrow, The Dog of War, On the Turning Away, Time, The Great Gig in the Sky, Wish You Were Here, Money, Another Brick in the Wall, parte 2. Comfortably Numb, e come bis fecero Run Like Hell. Una scaletta da macchina da guerra emotiva. Partire con Shine on You Crazy Diamond, in quella cornice era già una dichiarazione di potere scenico abbastanza arrogante da risultare comunque bellissima. Comfortably Numb davanti a San Marco di notte, con luci e riflessi sull'acqua, è una di quelle immagini che anche chi odia il rock deve concedere come esteticamente illegali. Tra gli aneddoti più divertenti c'è per esempio il fatto che l'audio fu volutamente tenuto a volume ridotto per non creare danni strutturali. In pratica, uno dei gruppi più famosi per muri di suono cosmici si ritrovò a fare attenzione a non disturbare troppo i palazzi rinascimentali. Un po' come mettere un drago a dieta di, che ne so, di insalata. Alcuni spettatori lamentarono volume basso, ma era quello, bisognava fare quello oppure trasformare il campanile praticamente in una sorta di maracas, e quindi questo non si voleva. Adesso ci andiamo a sentire The Great Gig in the Sky e poi dopo riprendiamo.

Oh, intendiamoci, io volevo farti sentire una cosa come una novantina di brani, ma poi ci siamo resi conto che non era possibile perché la trasmissione sarebbe durata 2 o 3 ore, quindi purtroppo ho dovuto un po' stringere. Magari parleremo di Pink Floyd in un altro momento, in un'altra situazione, e quindi riusciremo a mettere altri brani. Per adesso, oggi, accontentatevi un po' di questi che abbiamo preparato. Altra scena meravigliosamente assurda: migliaia di persone seguirono il concerto da imbarcazioni improvvisate, gondole, motoscafi, barche private, una Woodstock veneziana con meno fango e più rischio nautico. Alcuni racconti parlano di gente arrampicata ovunque pur di vedere qualche riflesso del palco. E poi c'è il lato quasi grottesco della politica.

0: Della spazzatura, anzi, bidone proprio della differenziata, però fallita. Entrambi le parti avevano comunque, diciamo, argomenti solidi, non c'è che dire. La cosa più ironica è che oggi quel concerto è ricordato quasi mitologicamente. Col tempo il caos logistico è diventato parte della leggenda. È successo spesso nella storia degli eventi iconici. Nel momento in cui accadono, sembrano un mezzo disastro. Poi il tempo leviga gli spigoli e lascia solo l'aura epica. Nessuno oggi racconta Woodstock iniziando dai problemi sanitari, che eppure c'erano stati anche lì. Il concerto di Venezia ha avuto un destino simile, solo con più marmi e indignazione municipale. Dal punto di vista simbolico, fu anche uno degli ultimi grandi momenti del gigantismo rock anni 80. Un concerto gratuito, globale, televisivo, tecnologicamente complesso, in una location impossibile praticamente. Dopo di allora il mondo sarebbe entrato negli anni 90, con un'estetica diversa, meno monumentale e forse più cinica. Quel live sembra quasi il canto del cigno di un'epoca in cui si pensava ancora che il rock potesse occupare fisicamente lo spazio pubblico come una forma di architettura temporanea. Adesso, ci andiamo a sentire altri due grandi brani, permettetelo, qui a Redoner, permettetemi di mettere almeno altri due brani insieme perché non riesco a tagliare di più. Visto che appunto si parla dei Pink Floyd, dobbiamo approfittarne. Quindi ci andiamo a sentire Wish You Were We Here e Money, che appartiene a The Dark Side of the Moon. Quindi sentiamo uno appresso all'altro questi due brani.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
1: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: Il concerto dei Pink Floyd a Venezia del 15 luglio 1989, come ricordavo all'inizio, ebbe conseguenze politiche enormi, tanto da diventare uno dei casi simbolo del conflitto tra tutela del patrimonio storico, turismo di massa e grandi eventi. Le principali implicazioni politiche furono, e in qualche modo ve le riassumo, la caduta della giunta comunale. Dopo il concerto, segnato da polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico, sulla quantità di rifiuti lasciati in città e sui possibili danni al patrimonio artistico, la giunta comunale, che era rosso-verde, per intenderci, un po' di sinistra e un po' ambientalista, quella veneziana, fu costretta alle dimissioni il 24 luglio del 1989, quindi praticamente pochissimi giorni dopo il concerto. Pensate un po', un concerto che fa cadere una giunta comunale di una città come Venezia. Poi lo scontro politico nazionale. Il concerto divenne un caso nazionale e arrivò anche in Parlamento tramite interpellanze parlamentari. Da una parte c'erano i politici favorevoli all'evento, come per esempio Gianni De Michelis del PSI. Ormai vabbè, molti di voi non se lo ricorderanno neanche più, ma insomma Gianni Michelis era un po' un viveur, amava le discoteche, quindi non mi sembra strano che era uno che un po' difendeva queste cose qui, tra l'altro anche lui veneziano, che vedevano il concerto come occasione per rilanciare l'immagine internazionale di Venezia. Dall'altra i contrari, che erano soprattutto ambienti ovviamente conservatori e parte di quella che era a quei tempi la Democrazia Cristiana, che accusavano l'amministrazione di aver trasformato Venezia in un parco spettacolo. E poi è uscito fuori un nuovo dibattito sulla gestione di Venezia, perché l'evento mise in evidenza l'incapacità amministrativa di gestire flussi enormi di persone in una città, come dicevamo, molto fragile. E le polemiche appunto riguardavano l'assenza di servizi igienici, ma questo al di là del concerto, proprio in generale, una sicurezza insufficiente all'interno della città, la gestione dei trasporti, che anche quella ci fu polemica su questo, il ritardo della raccolta dei rifiuti, un problema che c'era anche prima, e la tutela ovviamente del patrimonio artistico. Questo contribuì ad aprire un dibattito durato decenni sulla sostenibilità dei mega eventi, in particolare a Venezia, ma questo anche riferito anche ad altri siti importanti, storici, archeologici che c'erano in Italia. Tra l'altro vi ricordate che i Pink Floyd molti anni prima erano già reduci di un mega concerto, stavolta non con il pubblico, da soli, quindi l'impatto fu diverso, però che anche quello diventò iconico, che era il famoso concerto a Pompei. Poi il tema della città vetrina. Il concerto fu interpretato da molti come il simbolo di una Venezia sempre più piegata a logiche mediatiche e turistiche, che poi in qualche modo lo è rimasto. La trasmissione mondiale della RAI, vista da circa 100 milioni di persone, rese evidente come Venezia fosse usata anche come palcoscenico globale. E poi gli effetti sulle politiche future. Dopo il caso Pink Floyd, le amministrazioni veneziane divennero molto prudenti nell'autorizzare grandi concerti o eventi di massa in laguna. Il concerto è ancora oggi citato nel dibattito politico locale ogni volta che si discute, per esempio, di overtourism, grandi eventi o sfruttamento commerciale della città storica. C'è anche un aspetto interessante. Col tempo molti storici e commentatori hanno rivalutato l'evento, sostenendo che il vero problema non fu tanto il pubblico quanto la cattiva organizzazione istituzionale. Alcune discussioni recenti online e studi successivi sottolineano che diversi servizi pubblici furono volutamente limitati o gestiti male, aggravando il caos. Bene, possiamo fare un bilancio finale allora. Artisticamente, possiamo dirle, è stato un successo enorme. Visivamente, irripetibile. quasi osceno da quanto era spettacolare. Logisticamente, l'abbiamo detto, disastro quasi caricaturale. Politicamente, terremoto locale. Culturalmente, dobbiamo dirlo, immortale. È la definizione perfetta di evento storico all'italiana. Idea geniale, organizzazione ambiziosa, esecuzione a metà tra capolavoro e incidente diplomatico, conseguenze impreviste e memoria collettiva che dopo 30 anni conclude comunque sì, però, oh ragazzi, che figata. Celebre concerto dei Pink Floyd a Venezia, ebbe una scaletta relativamente breve, come dicevo 90 minuti, ma con i loro più grandi successi, e quindi chi è stato lì se l'è goduta al massimo. Allora, come direbbe Scardi nella canzone precedente, domanda: siete qui per i Pink Floyd? In risposta, con le ragazze che rispondono: a me Venezia fa schifo, e Scardi che risponde: domanda, perché non siete rimasti a casa vostra? Finiamo così, con una frase, un pezzo della canzone che avete sentito all'inizio. Vi salutiamo da dentro una gondola, io e Orni che nel frattempo si è voluto mettere la magliettina rossa e bianca a righine e il cappellino di paglia, che saluta gli spettatori, e poi naturalmente Franco la regia, e grazie a Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda. Telefonate, come dicevo prima, al 351 459 3144, mandate WhatsApp, email a ornitoritmo@redoner.it oppure redoner@redoner.it, e ciao, con la sigla finale come al solito della Fattoria Legrenzi, che è intitolata Che passa Milano, e grazie a tutti che mi avete ascoltato, alla prossima, ciao da Max.

Mediterraneo è una collana sul mare, come il mare si muove dentro e non sai bene dove. È una donna libera e no, non la puoi tenere, come marinai ti può sfuggire quando vuole. Mediterraneo è l'arte degli artigiani,

nascosta nei vicoli bui, su ogni pietra scolpita. Mediterraneo è un eroe sul delfino, un irlandese che diventerà patrono, terra di Paisiello, Federico e dei D'Aquino. È un ponte sul mare fra il tuo cuore e il mio cuscino. Mediterraneo è

tuo pie curarmi sotto e coperto. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

gioco di scacchi, ma tu mi mangi. Ed io che avanzo, ma tu mi mangi. Ed io che scappo, ma tu mi mangi. In diagonale, ma tu mi mangi. In bianco e nero, ma tu mi mangi, ma tu mi mangi. Dama.

17 maggio Quattromori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattromori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Skrb do Jesma. Yeah.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Quando mi lasci ti volti e te ne vai, e s'alza un po' di terra per il caldo, io mi distraggo e la guardo atterrare.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di

Soy.

So.

name.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

Sweden.

ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

errore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la ru. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo.

quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

c'era tra noi un gioco d'azzardo, ma niente ormai, nel lungo sguardo spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano piante, sono salate, sanno di mare, chissà tra noi si trattava d'amore, ma non parlo di te, io parlo d'altro. Il gioco era mio, lucido e scaltro. Io parlo di me che ho goduto, di me che ho amato e che ho perduto. E trovo niente da dire o da fare. Però tra noi si trattava d'amore.

gioco d'azzardo, gioco di vita, duro e bugiardo. Perché volersi e desiderarsi facendo finta di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

che la gente di sangue blu son tutti matti, qualcuno fa e un altro dice sarà l'età. Son seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole e chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana.

dentro c'era il vecchio e a casa posto c'è. Poi c'è un terzetto che guarda il gruppo, guarda quello, ma quanto è brutto. E le ragazze che fanno

Well, now.

Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica, e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa: così non fotograferai mai niente. Chi siete? E lui: un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba che mi fa: piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti i compagni, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi. Credimi, io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero, eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi? Qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera. E io, flash! Simpatico Marx quando si scalda, eh? Però mi permetto di dirgli: anche noi, capitale, classi, borghesia, flash! Bravi! Grazie! Ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni. Affettuosamente, si intende. L'ho capito dal seguito. Bravi! La borghesia non c'è più. O meglio, non conta. Sbriciolata. E no, qui mi incazzo. Non c'è più. Oddio, non c'è più la borghesia. Che detto da lui fa anche rabbia. Perché uno dice: allora ci ha preso per il culo fino adesso. No, scusa. Ma scusa, Marx, i padroni, eh? I capitalisti. E lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo, nel senso che stanno diventando impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù, già fatto, grazie. Ma mi dica, maestro, la lotta di classe, la lotta di classe, lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo: la lotta di classe, più svelto, maestro, dai, la lotta di classe sarebbe ancora giusta. Oh, meno male, se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Uè, allora non sei marxista, eh? Scusa se mi incazzo, Max, ma mi sembra un po' spappolato, eh? E l'imperialismo, eh? L'imperialismo, dai, dai, su, l'imperialismo. Svelto, dai, è l'età, ma svelto, su, Max. Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata. Parla di Pax Americana. Dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima. Ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente, eh? Non è vero che non c'è più niente. I nemici ci sono più di prima. Solo che si presentano in un altro modo. È tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina. Com'è cresciuta, eh? Che salute, me la ricordo io, una bambina coi padri che fai questo, fai quello, roba da matti. Una donna autonoma, va da sé, bisogna fare qualcosa, tira fuori la sua laica col soffietto e flash, bisogna fare qualcosa, flash, ah, ho capito, flash, è tutto più... Flash interessante, flash, ho capito, è tutto più, e il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale. Il rullino, non andare via, il rullino, spediscimelo.
Maledetto, testardo, fissato. Anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove, scatta un cinquecentesimo. È una mania, una mania. Ci avevo le idee così chiare, così precise. Scrivimi, scrivimi qualcosa! Che sennò magari tra una decina d'anni uno si alza e senza sapere una mattina si trova lì davvero, senza borghesia, senza classi, senza padroni e nella merda più di prima.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.